0: a testa fino ad arrivare a 10. Se riuscite ad arrivare a 10, vi portate a casa due t-shirt, una a testa esclusive della sveglia
1: questa di questa mattina. Dovete elencarci 10 città, vale anche quelle estere, che iniziano con la lettera B. Inizia Valerio, vai, vai. Valerio.
2: Allora, Bologna, sì. Alessio.
0: Okay. No, una testa.
1: Una testa. Vai. Bologna, Alessio.
0: Alessio.
2: Bari.
1: Valerio.
2: Bergamo.
0: Alessio.
2: Brescia.
0: Valerio.
2: Brestanone.
1: Vai.
0: Alessio.
2: Bolzano.
0: Vai. Valerio. Dai, sta andando benissimo.
2: Bruxelles.
0: Vai.
2: Berlino.
1: In Spagna ce n'è una.
0: Vai.
2: Barcellona.
0: Ok, l'ultima.
2: Bangkok.
0: Bravi, complimenti.
3: La biga dei gladiatori.
1: E quindi Valerio e Alessio hanno vinto la biga,
0: bravi,
1: di oggi,
0: bravi,
1: complimenti.
0: E soprattutto bravi, perché avete capito che si potevano utilizzare anche le città straniere, quindi ottimo lavoro, vi portate a casa due t-shirt, una a testa, che vi verranno recapitate a breve.
1: Ma poi hanno tirato fuori Bressanone, neanche chi viva Bressanone sa che la propria città inizia con la B. Comunque salutiamo e ringraziamo Valerio e Alessio, se volete anche voi salutare qualcuno, questo è il momento, vai!
2: Io saluto papà e mamma e tutti gli amici.
1: Valerio, tu chi saluti?
2: Io saluto tutti i miei colleghi e basta.
1: Così.
0: Grazie ragazzi.
1: I genitori li ha salutati già Alessio,
2: esatto.
1: Sono fratelli. Complimenti ragazzi, buon fine settimana, alla prossima, grazie.
2: Ciao a tutti.
3: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola elementare, sono le 9:30, si spalanca la porta dell'aula ed entra Geppino. E la maestra su tutte le furie lo guarda e fa: Geppino, ma ti sembra questo il modo di arrivare in classe? Sono le 9:30. Allora fa: e maestra, mi scusi, ho avuto problemi di salute. In che senso? E niente, saluta uno, saluta l'altro, ho fatto tardi.

0: Suona Roma.
1: Primo giorno del penultimo weekend di maggio, iniziato già da qualche ora, 23 maggio 2026, Geppellino De Niro con voi su Dimensione Suona Roma, come promesso. Ora c'è il romanzo della buonanotte, contenuto.
2: Ti piacciono i musical?
1: I musical.
2: Spero di sì, eh?
1: Ma certo,
2: perché
1: tipo
2: il romanzo di
1: La
2: oggi
1: La
2: è
1: Land.
2: Esatto, su quel genere.
1: Scusa, come fa un romanzo ad essere un musical?
2: Vabbè, perché comunque a base musicale, da immaginare la tua testa, no? Come fanno i matti.
1: Ok, va bene.
2: Allora, il romanzo segue la storia d'amore estiva tra il ribelle Armando e la dolce Cesira.
1: Armando e Cesira.
2: Esatto.
1: Che bei nomi.
2: Quando scoprono inaspettatamente di frequentare la stessa scuola, il liceo Bocconotti, Armando deve mantenere la sua reputazione di duro, creando non pochi conflitti a Cesira.
1: Hai capito.
2: Lui è tutto vestito di pelle con un ciuffo.
1: Certo.
2: Lei è
1: aspetta, bionda. Una domanda. Per caso Armando ama tanto le auto?
2: Si fa il meccanico.
1: Nel tempo libero. Lei è bionda?
2: Lei è bionda, sì.
1: Ricorda un po' Olivia Newton-John?
2: Poco, perché lei è alta 2,43 metri.
1: 2,43 metri, alla faccia del bicarbonato di sodio.
2: Sì. Armando, 1,10 metri.
1: Un metro e dieci.
2: È una storia
1: però,
2: d'amore.
1: Tra due altezze molto dissimili.
2: Esatto. No? Sdraiati siamo tutti uguali.
1: A parte l'altezza, a me ricorda tanto la trama del tuo romanzo, quella di Grease.
2: Vabbè, perché mica erano così i protagonisti, no?
1: No, erano più o meno l'altezza era simile. Senti, come si intitola il tuo romanzo?
2: Hai sentito l'Armando Zozzo de Grasso.
1: Perché poi lui smanettava con le macchine, poi con quella mano zozza si aggiustava i capelli.
2: Esatto, e poi si puliva le mani sui vestiti di lei che erano alti 3 metri.
1: Una tenda.

0: siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno anche in questo sabato 23 maggio. Gladiatori, ci salutiamo qui. Geppellino, sì. De Niro tolgono il disturbo,
1: ma
0: per
1: non
0: il momento.
1: Non vi preoccupate, perché fra tre ore esatte siamo di nuovo qui. Alle 6 in punto torniamo con la puntata speciale, il best of the best della settimana, la puntata del sabato.
0: E quindi la giostra riparte dalle 6. Nel frattempo Geppellino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.

0: Questo
1: sono fatte le tre, inizia qui il nostro late time, il night time della capitale in compagnia di John Cash.
2: Il mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: Ma non è vero per niente.
2: E mi raccomando.
1: Che ti raccomandi?
2: Agitato.
1: Non t'agitare.
2: Non mescolare.
1: Ma non ti mescolare, non t'agitare che sostemi. Vogliamo il 94. Dreams.
3: Rhythm in History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Dreams.

Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

0: che è un gran consiglio che vi evita le multe, vi salva la vita, e poi possiamo tornare giovani a quando la musica era diversa, c'era ancora la lira, c'era il festival bar, le cabine telefoniche, le schede telefoniche, i gettoni, e ballavamo ragazzi anche in quell'estate con The Summer is Magic di Jenny B e Playa Easy.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione

0: mattina a viaggiare anche di notte in compagnia di Dimensione Sono Roma e Don Cash. Chi
1: ciao,
0: è con me?
1: Ciao Glugo della Dina.
0: Ciao Glugo della Dina, che bella voce. Ciao.
2: Ciao donna da Fabio.
0: Ciao Fabio, ci sono Afrojack, sì, è Davide.

0: Rhythmic History.
1: 4 del mattino.
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao, chi è?
2: Tiene le spese.
1: Eh?
2: Ciao da Carolina.
1: Ciao Carolina, il duo francese di ragazzi ventenni che ha fatto successo con una sola canzone, più di Michael Jackson, e hanno smesso di fare musica. Imojo, e la canzone era Lady.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 4 quasi un quarto nello studio 1 in dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Chi balla?
1: Buonasera,
0: lo dice.
1: Sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao Lori da Cisterna, sono Sara da Civitavecchia. Ciao donne, ti ascolto oggi, sveglia presto. E ancora Cristina che ci ascolta dal centro di Roma. Poi chi c'è con noi? Ciao.
2: Ciao Valentina da Roma. Mua.

0: Scorrere insieme dentro il late time della capitale in compagnia di Don Cash. Cinture di sicurezza allacciate perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica.
1: In che senso?
0: Che Verstappen fa tornare giovani, era l'estate del 1999, tutti innamorati, anche tu, di Alexia con Goodbye.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Goodbye.

0: sto per salutare.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe sto King?
1: Cash.
0: Io ragazzi vado a Milano, ma ritorno lunedì nel prossimo episodio del Carodaglia sia con te qui da Roma, in Dimensione Suono Roma, dalle 16 alle 19. Buon weekend on.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Precious.
1: C'è la storia del ritmo da raccontare di mattina presto, quando albeggia e quando siamo pronti per affrontare una nuova giornata dal punto di vista meteorologico. Insomma, tutto dovrebbe essere ok per questo sabato. Intanto sono Lorenzo Palma. Boris Blugos nella prima sequenza ci riporta nel 96, dal 94 Systematic, ma anche la Bush di Be My Lover.

Martin Solveig con Salif Keita, ma anche Blackwood, Living on My Own, e la prima hit, quella che apre la prossima sequenza di Rhythmic History, in realtà faceva parte del primo album da solista di Freddie Mercury, quando si separò per un istante dai Queen, No Bad Guy, il titolo dell'album dell'85, la versione, quella remix che usciva nel

0: Extended Version
1: 1990, che ricordi? Bel periodo, primavera, ricordo ancora la versione estesa della produzione italiana bresciana dei 49ers. Comprai il cosiddetto mix dove c'era la versione extended ma anche quella edit che si sentiva in radio. La voce di Emmerich Smith per Touch Me la sentiremo fra poco.

0: History Extended Version.
1: Viaggiamo tutti i giorni, due volte al giorno, alle 5 del mattino e poi alle 22, con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000, prima della sveglia dei gladiatori che nel weekend diventa proprio il meglio. Sylvia Coleman dal 94, All Around the World, da sentire anche Baghdad's di The Bomb. Apriamo con il 1997, Simon J, Wanna Be Like a Man.

0: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Selezioni suonaroma.it.
0: Ritmi History, Extended Version.
2: Pensare che tutto è cominciato nella redazione di un giornale di musica e poi si sono messi a produrre Whirlpool Production, From Disco to Disco dal 96, anche Black Box e Gigi D'Agostino con Elisir in apertura. Qui ci salutiamo, fra poco c'è il meglio della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Da Lorenzo Palma è tutto, ci risentiamo.

0: ritroveremo l'almanacco del giorno oggi, perché hai fatto bene a specificarlo. Oltre ai contenuti che avete già ascoltato durante la settimana, ci saranno tanti contenuti inediti pensati per i gladiatori che ci ascoltano anche oggi.
1: Come al solito immancabili sono le barzellette, che il sabato sono tutte raccolte qui nel barzellettometro, questo boiler enorme che abbiamo qui davanti, che durante queste 4 ore lentamente svuoteremo. Adesso andiamo a riascoltare una delle barzellette più apprezzate proprio da voi,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Squilla il telefono in un commissariato di polizia, risponde l'agente, dall'altra parte c'è una signora molto preoccupata che fa: mi scusi, ho saputo che stanotte avete trovato un cadavere nel fiume, credo che sia mio marito perché è da ieri sera che non rientra. Allora il poliziotto va: capisco signora, ha qualche indicazione da darci per il riconoscimento? Fa: sì, guardi, mio marito è daltonico e c'è la R muscia.
3: La sveglia dei gladiatori.
2: Gladiatori!
3: Di dimensione suona Roma.
4: Rhythmic
3: History
4: 93. Sometimes

0: Il sabato mattina di Dimensione e Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Il 23 maggio, oggi è insomma una data importante, tra poco poi capiremo perché attraverso l'almanacco del giorno oggi, ma prima cerchiamo anche di risolvere un aneddoto, no? Perché quante volte si dice ho passato la notte in bianco.
1: Sì, magari quando stai male, oppure quando c'è qualche pensiero, oppure quando vai a dormire che magari non hai digerito e ti può capitare di stare con gli occhi spalancati e da lì proprio si dice passiamo la notte in bianco, no?
0: Magari qualcuno che ci ascolta a quest'ora di sabato avrà passato la notte in bianco.
1: Voglia.
0: Ma perché si dice così?
1: L'espressione
0: deriva dalla tradizione cavalleresca, ok? Nel Medioevo gli uomini che dovevano essere nominati cavalieri si preparavano fisicamente e anche spiritualmente al cammino

0: d'onore che stavano per compiere.
1: E la notte prima di questa investitura indossavano una tunica bianca, simbolo di purezza, e trascorrevano la notte in meditazione e preghiera. Vestiti di bianco.
0: Quindi, nella lingua italiana, il primo ad usare l'espressione fu nel 1952 Italo Calvino, nel romanzo Il Visconte dimezzato. Ecco, spiegato, insomma, il motivo per cui tutt'oggi diciamo passare la notte in bianco.
1: Allora, posso dirti adesso perché io invece dormo come un bambino tutte le notti.
0: Vai, perché?
1: Perché c'ho solo pigiami scuri, ecco.
0: Perfetto, guarda, spiegazione migliore di questa non poteva esserci.

0: La carica giusta per affrontare il fine settimana la trovate qui su Dimensione e Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Sabato 23 maggio restate con noi, piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un fine settimana l'insegna dell'assoluta stabilità per la presenza dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo, sull'Italia, quindi sole ovunque, anche sul Lazio. Cielo sereno poco nuvoloso sia oggi ma anche domani, domenica. Sole e clima estivo con temperature massime prossime ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando

0: eccoci tornati su Dimensione Suono Roma in questo sabato 23 maggio e come promesso prima della pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani andato in onda in settimana, ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine in diretta qui con noi con due interventi,
1: uno tra le 8 e le 9, l'altro tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc
3: Antonio
4: uguali. Identici. Solo che voi non vivere vivere un po' di meno, diciamo. Allora ragazzi, voi sapete quanto io sia amante dello sport in generale, no? Diciamo, sì, forse sì, tranne un pochino per il curling, che nelle ultime Olimpiadi stavo vedendo la finale, terzo e quarto posto della nazionale italiana, quando ad un certo punto si è piegata, adesso si è piegato sulle ginocchia, no? L'atleta italiano si è piegato sulle ginocchia e prima di lanciare il disco di pietra, sapete com'è chiamato?
1: Credo la stone. Così si chiama.
4: Disco di pietra praticamente.
1: Però in inglese fa più figo.
4: Vabbè, stone, diciamo che la stone si è piegato sulle ginocchia e andava avanti e indietro sulle ginocchia con sto disco in mano e non lanciava mai. Dopo 27 minuti da sopra di là ho strillato lancia! Lancialo!
1: È rientrato nella televisione.
4: Sì, lancialo, perché stavo addormentato, capito? Perché stavano a chiudere l'occhio. Però dicevo, siccome io amo lo sport, finalmente però ieri è terminata la più terribile delle settimane sportive, diciamo, ecco, dove tra incertezze di inizio gara del campionato italiano di Serie A, che sono state decise un'ora prima, con i tifosi che si sono messi a correre perché gli avevano dato solo un'ora di preavviso, dicevo cori, adesso hanno detto che inizia fra un'ora, e il meteo che ha rimandato, spostato, variato i match degli internazionali di tennis, no? Come sappiamo tutti, con Sinner che finalmente ha vinto dopo 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano, e con una grazie sarà per me che ho ricordato,
1: era per me
4: perché tanti già se lo sono scordato stamattina perché hanno ripreso a lavorare.
1: Ma
4: e un attimo
1: l'abbiamo ricordato anche noi.
4: Anche voi, dite che avete ripreso a lavorare pure voi. Però c'è stata una piccola chicca. Avete visto la partita voi?
1: No.
4: Allora che ricordate se l'avete vista? No, vabbè, insomma, durante diciamo, i ringraziamenti di Rudd, dello sconfitto, diciamo, sì, Rudd nella finale, il norvegese al microfono ha ringraziato Sinner, insomma, il suo staff, poi a un certo punto ha detto, dice però complimenti a Sinner, anche se nel calcio siamo stati più forti noi.
1: Ha lanciato la frecciatina, hai sì, capito?
4: Ma sì, che significava dirlo lì, in quel momento lì?
1: No.
4: Ora, per carità, noi siamo...
1: Volevamo provocare,
4: a parte la battuta spiacevole, noi siamo un popolo che accetta, no, le battute ironiche, ci mancherebbe altro, siamo i primi a farne. Però vorrei fare un piccolo appello a quei tifosi che ancora oggi sono lì intorno al centrale del tennis.
1: Vai.
4: Potete andare a casa. Cioè, Rudd, fate uscire dai spogliatoi per cortesia.

0: Ritmi History 80.
1: Anche in questo sabato mattina siamo pronti a ritornare nei fantastici anni 80. Ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui

0: Automatina gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Quanto siete belli anche oggi sintonizzati nel ritmo della capitale per la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori, in cui vi facciamo riascoltare tutte le cose più belle andate in onda durante la settimana. Ma restate qui perché tra poco torniamo e ci sarà il primo contenuto inedito della giornata. Torna l'almanacco del giorno oggi.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. Mi diverto.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
3: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Almanacco del giorno oggi, sabato 23 maggio, siamo tornati qui nel ritmo della capitale, iniziamo dai santi, ok?
1: Perché bene, partiamo, dai.
0: L'orchestra medievale già sta suonando, oggi è San Desiderio da Genova.
1: Ma quale? Nico, Daniel?
0: No, quelli sono cantanti, vengono cantanti. Da Napoli, questo viene da Genova.
1: I gemelli desideri, sono famosi.
0: Ed è uno, ok? Desiderio.
1: Uno solo, okay.
0: Poi celebriamo anche Servo di Dio Girolamo Savonarola.
1: Sì, un nome lunghissimo, gli servono due documenti.
0: San Giovanni Battista De Rossi.
1: Ma non è Giovanni Battista quello famoso, questo è quello diciamo meno famoso. Meno
0: quello, quello che c'ha lo stiamare, no, quello è Daniele. Daniele, scusami, errore mio. Torniamo seri.
1: Ecco, torniamo un attimo seri adesso.
0: Perché nel 1992 purtroppo oggi avvenne la strage di Capaci.
1: Ecco,
0: okay?
1: Un giorno tragico per il nostro paese, però da quel giorno quella data è diventata...
0: È stata istituita la giornata della legalità.
1: Ecco,
0: okay?
1: Per commemorare le vittime e la giornata contro tutte le mafie del mondo, tutte,
0: esatto.
1: Non solo la nostra.
0: Il 23 maggio 1992 la mafia uccise il magistrato Giovanni Falcone e anche gli uomini della scorta, e quindi questo giorno è diventato poi un simbolo nazionale,
1: una data che
0: ci unisce tutti nella lotta contro le mafie. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a quelli nati in questo giorno.
1: Allora, da chi partiamo?
0: Io direi di partire da Andrea De Logu, ok? Partiamo da lei. Nata oggi nel 1982.
1: Bella e brava, aggiungerei, veramente una bella ragazza, ma soprattutto molto molto brava.
0: Il 23 maggio del 1965 nasceva anche Massimo Ceccherini.
1: Toscanaccio Doc, soprattutto, sempre un personaggio sopra le righe, ci ha strappato più di qualche risata, ma ogni tanto però va pure fuori da...
0: è vero, diciamo che conosciamo tutte le sue sfumature.
1: Esattamente.
0: È diventato famoso grazie ai film con Leonardo Pieraccione e poi si è affermato in una lunga carriera solista. Il 23 maggio del 1987 dalla Toscana andiamo in Sicilia, perché in provincia di Catania nasceva oggi Levante.
1: Ecco, negli ultimi anni si è affermata nel mondo della musica anche.
0: L'ascoltiamo anche con il disco, Serena Brancale, Delia,
1: esatto,
0: il mio paese.
1: Molto molto brava.
0: C'è anche lei. Poi dobbiamo anche ricordare il compleanno di Rubens Barrichello.
1: Ah, grande pilota, passato anche qui in Ferrari.
0: Nato oggi nel 1972.
1: Esatto, poi si è trasferito negli Stati Uniti, ha partecipato a tantissime famose gare, ha gareggiato anche addirittura in NASCAR, ha fatto la 24 ore di Le Mans, ma un pilota mi è sempre piaciuto.
0: Il pilota perfetto per Michael Schumacher.
1: Esatto.
0: No? Chiudiamo il cerchio dei compleanni ricordando anche il fumettista italiano Andrea Pazienza,
1: nato oggi
0: nel 1956 e scomparso purtroppo troppo presto.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: I love it. You make me feel alive.

0: In questo fantastico weekend che si annuncia di sole e caldo, molti di voi ne approfitteranno per allontanarsi, per spostarsi,
1: sì,
0: per una gita fuori porta.
1: O al mare o in montagna, poi c'è pure il lago, il fiume, tutto.
0: E soprattutto se vi allontanate dalla nostra città o addirittura dalla nostra regione, c'è un trucco per portarci sempre con voi.
1: Vi basta scaricare gratuitamente la nostra applicazione. In questo modo, ecco, potrete riascoltare tutti i contenuti della Sveglia dei Gladiatori e ascoltare anche la diretta e mandarci da lì messaggi.
0: In più tutta la nostra musica, tutti i nostri amici, tutte le nostre rubriche, tutte le cose più divertenti della Sveglia dei Gladiatori. E la cosa più bella è che è tutto gratis.
1: Restate qui, tra poco ritorniamo in redazione per il primo appuntamento con l'informazione di oggi.
2: La Sveglia dei Gladiatori.

0: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio di Thomas Bricca, confermata la sentenza di primo grado per i due imputati. La Corte d'Appello di Roma ha comminato 24 anni a Mattia Toson e l'ergastolo al padre Roberto. La Procura Generale aveva chiesto la massima pena per entrambi. Arrestato dalla polizia un 72enne al parco Matussa di Frosinone per tentata violenza su un minore. Il ragazzo aveva chiesto aiuto dopo un presunto approccio fisico bloccato dai passanti e poi arrestato. Elezioni amministrative nel Lazio. Domani e lunedì al voto in 37 comuni, 9 potrebbero andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno, sono quelli sopra i 15.000 abitanti: Anguillara Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella, Zagarolo, Fondi e Civita Castellana. Le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Nasce il piano Roma Notte, trasporto potenziato, più luci e assistenti per gestire la movida. Approvata in giunta la strategia integrata tra Campidoglio e Prefettura. Tra le novità, 3.000 nuovi lampioni, bus notturni raddoppiati, 150 tutor della notte e il doppio delle pattuglie della polizia locale. Lo sport con il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, oggi in campo Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 23 maggio a tutti. Ci presentiamo alla mia sinistra Geppo Show.
1: E alla mia destra Rino De Niro.
0: Eccoci.
1: Insieme iniziamo la seconda ora di questo fantastico sabato. La prima è volata, incredibile.
0: Vero.
1: Puntata speciale del sabato, perché oltre a tutto quello che vi fa divertire e vi piace di questo programma,

0: Antonio Giuliani e faremo anche il punto della situazione per quanto riguarda gli eventi imperdibili che si svolgeranno nella capitale e non solo.
1: Esatto, qualche dritta per il weekend tra pochissimo. Come al solito, si inizia allora con una bella barzelletta, continuiamo a svuotare il nostro barzellettometro. Forza!
2: La barzelletta di Geppo!
1: È la notte del 15 aprile 1912. Siamo a bordo del Titanic al centro dell'Oceano Atlantico. A un certo punto il comandante chiama il secondo pilota e fa: ufficiale, ho una buona notizia e una cattiva notizia. L'ufficiale fa: comandante, ci dica subito la buona. Stiamo per vincere 11 Oscar.

0: Mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: vi stiamo facendo riascoltare tutte le cose andate in onda da lunedì al venerdì che più vi hanno fatto ridere. Tra poco ritroveremo Antonio Giuliani, ma si sa, il weekend è anche il momento perfetto per fare aperitivo.
1: Esatto,
0: magari perché... con il proprio lui, la propria lei o con
1: un gruppo di amici.
0: Un gruppo di amici,
1: si sa,
0: sì,
1: il weekend
0: sì.
1: È un momento conviviale che
0: giusto,
1: si ama dividere e condividere con amici e parenti o conoscenti, no?
0: E quindi facciamo un passo indietro perché vi raccontiamo oggi le origini dell'aperitivo.
1: Ecco,
0: perché
1: voi non ci crederete, ma è dai tempi, dagli antichi romani, che noi facciamo l'aperitivo, noi
0: esatto,
1: come popolo.
0: Esatto, nell'antica Roma si consumava infatti il mulsum, un vino aromatizzato con miele e spezie, bevuto prima dei pasti. Era una pratica diffusa, ok, soprattutto tra le classi aristocratiche, e serviva per stimolare l'appetito.
1: Ecco, come giustamente hai detto te, inizialmente era una roba da ricchi, che però piano piano si diffuse anche tra il popolo. Se prima si brindava con il muslum romano, oggi l'aperitivo più richiesto è un'icona italiana, lo spritz, no? E addirittura in degli scavi romani sono state trovate delle bottiglie di Aperol, pensa?
0: Delle bottiglie di Aperol?
1: Sì. Aperolum si chiamava per una
0: Aperolum
1: volta, perché era in latino, capito?
0: A me piace quella col Camparium, quindi cioè, se posso chiedere al barman.
1: Siccome lo spritz attualmente è uno dei cocktail più utilizzati negli aperitivi, facciamo anche un po' di etimologia e di storia dello spritz, no?
0: Lo spritz, cosa vuol dire? Deriva dal verbo spritzen, spruzzare, e fu coniata dai soldati austriaci che occupavano Venezia.
1: Ecco, i soldati austriaci avevano l'esigenza di allungare i vini veneti, considerati per il loro gusto troppo forti, quindi venivano un po' annacquati.
0: Con l'acqua gasata,
1: esatto.
0: Ok? Allungavano
1: stato, diciamo,
0: il vino in questo modo.
1: Uno spritz antesignano proprio, all'inizio si faceva così, e da lì poi con il passare degli anni e dei secoli si è arrivata ai giorni nostri, dove comunque andiamo a bere degli alcolici che possono essere pesanti, allungati con un po' di soda, diventano leggeri e soprattutto piacevoli per il palato.
0: Prosit!
2: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: musica giusta per affrontare il vostro weekend, gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. La musica di Dimensione Suono Roma. Buon sabato 23 maggio 2026 a tutti. Restate con noi. Piccolissima pausa e poi torniamo per farvi riascoltare Antonio Giuliani.
1: Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
2: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
3: Go! Your Energy Music! Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su

0: www.abiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Man da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: 100 anni di storia. Un solo battito, Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026, da 100 anni, un salto nel tempo.
8: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
10: Dimensione Suono Roma, Meteo.
11: Ci attende un fine settimana l'insegna dell'assoluta stabilità per la presenza dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo, sull'Italia, quindi sole ovunque, anche sul Lazio. Cielo sereno poco nuvoloso sia oggi ma anche domani, domenica. Sole e clima estivo con temperature massime prossime ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.

0: sabato 23 maggio. Questa è Dimensione Suono Roma, Geppo e Rino De Niro con
1: e
0: voi.
1: E siccome noi siamo uomini di parola, questo è il momento di riascoltare, come promesso, il nostro romano doc Antonio Giuliani. Ricordandovi che Antonio fa parte integrante della Sveglia dei Gladiatori e lo trovate tutte le mattine in diretta con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Ragazzi, ecco, buongiorno. Sento che siete sì, molti oggi lì, no?
1: Oggi ci siamo accompagnati.
0: In ottima compagnia.
1: Sono
0: Riccardo,
1: Marco e Riccardo.
0: E Riccardo, esatto.
3: Ciao Riccardo, ciao Marco.
4: Ciao. Grande buongiorno.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi. Non so se ve l'hanno detto, ma il gioco non è finito. Gliel'avete detto? Cioè,
0: no,
3: loro
0: no,
3: che
0: no.
3: Cosa hanno vinto?
0: Hanno vinto la possibilità di venire qui nei nostri studi e anche poi la bag con tutti i nostri
3: La bag, la bag, la bag. Allora, c'è
4: non so se è un premio questo, siamo lì qua.
3: Beh, non è carino da parte tua dire questa cosa. Tu sai
1: bolone,
3: che adesso sta venendo là un fabbro dove praticamente la porta sarà praticamente saldata e voi non uscirete più.
0: Bravo.
3: E comunque sia. C'è ancora un paio di domande, non so se l'avete detta questa cosa.
0: No, aspetta, quindi te Antonio.
3: Ok, grazie. Quindi per uscire da lì, ecco, questa
0: perché ora per voi inizia un misto tra l'Isola dei Famosi e il Grande
1: Fratello.
3: Bravissimi. Quindi dovete rispondere a queste due mie domande, diciamo. Allora, ce l'abbiamo un timer? Non ce l'abbiamo. Geppo, puoi farlo tu, puoi farlo tu. 3, 2, 1, va. Siete pronti? Vai. No, vabbè.
0: No, uguale.
3: C'è una cosa.
1: Siamo arrivati a 50.
3: Vado con la domanda. Allora, vado. Perché questa è, vabbè, può rispondere sia Riccardo che Marco, eh? Perché la città di Aprilia si chiama Aprilia?
4: Ovviamente per la moto, no? Si sa.
3: Per la moto, cioè.
0: Per la moto.
3: Sì, non ha sbagliato. Infatti il paese successivo si chiama Suzuki. Ma che sta a dire, niente, è sbagliato. Allora, ve lo dico io, si chiama Aprilia perché fu fondata nel mese di aprile.
1: Ah. Lo sapevi?
3: Non lo sapevo, io ho letto adesso. Del 1938. Sì. Va bene? Meno male che era marzo.
0: Aspetta, tu hai risposto, vai.
4: Nel 38 non c'ero, quindi non sapevo.
3: Non c'eri nel 38?
1: No. È arrivato nel 39.
0: Un anno dopo.
3: Ah, un anno dopo sei nato.
0: Sì.
3: E quindi giochi ancora a calcetto? Eh? Bugiardo, che ti ha cassato il ruolo, ha detto su Asinisi, non c'è il ruolo a calcetto, solo il portiere ce l'ha. Hai capito, bugiardo? Riccardo!
1: Prossima domanda.
3: Allora, prossima domanda. No, volevo dire che aprile, praticamente, ecco perché si chiama Aprilia, va bene? Meno male, e gli apriliani si chiamano, gli abitanti apriliani, meno male che non era marzo, se no si chiamava Marsilia.
0: E
3: gli abitanti erano dei marziali, quindi c'avevano la pelle verde. La seconda domanda è:
0: ecco,
3: dai, rispondete.
0: No, e non l'hai fatta la domanda.
3: No, hanno detto che non stanno bene là dentro, è inutile fargliela, cioè, scusami. Loro devono dire che piacere, c'è pure Antonio Giuliani. Vabbè, Simo, basta. Sai che mi ha ricordato? Ti ricordi quel gioco che c'era il buzz? Quello da tavolo?
1: Certo.
3: Mamma, basta Simo!
0: Entra proprio nelle orecchie.
3: Mamma mia, una cosa incredibile.
0: Assurdo.
3: Poi mi ricordo anche un. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere stare qui con voi. Riccardo, Marco.
4: Grazie Antonio.
3: Grazie a voi, vi vengo a trovare presto.
0: È la moto questa.
3: Sì, ho scalato.
0: L'ho capita solo io.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: She Drives Me Crazy.
1: Su il volume.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono.

0: Le previsioni meteo parlano chiaro, ok? Questo weekend ci sarà un primissimo assaggio d'estate.
1: E finalmente, aggiungerei io, i meteorologi anticipano che si toccheranno quasi 30 gradi.
0: E che mi sembra, no, una temperatura anche abbastanza gestibile, tutto sommato.
1: Beh, ancora sì, soprattutto cominciamo a tirare fuori i bermuda, gli shorts,
0: che
1: no?
0: Bello.
1: I pantaloncini, io non vedo l'ora.
0: E quindi, gladiatori, se durante questo primo weekend di estate, ok, diciamo così, anche se siamo in piena primavera, non avete organizzato nulla di bello, non vi preoccupate, perché subito dopo la pubblicità torniamo con le dritte del weekend.
1: Restate qui, qualche consiglio ve lo diamo noi.
2: Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo.
0: Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro.
2: Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
5: Ciao donna Chicca.
4: Ciao Chicca.
5: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
4: Ho capito.
5: Bacioni.
4: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
2: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Attenzione, attenzione!
7: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
8: Per ragazzi con e senza disabilità.
9: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
10: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
11: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
12: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
13: Per info www.artenelcuore.it.
14: Vi aspettiamo!
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
2: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Su Dimensione Suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Ferrino De Niro in questo sabato 23 maggio su Dimensione Suono Roma. Passiamo in rassegna gli eventi imperdibili che si svolgeranno qui nella capitale e nei paraggi.
1: Allora,
0: okay?
1: Già si sente un odorino che arriva.
0: Ma senti qua, guarda, ecco, andiamo alla Sagra della Porchetta a Rignano Flaminio.
1: Ecco, allora,
0: oggi e domani.
1: Rignano Flaminio è qui vicino, amici, sono circa 40 km da Roma. A Piazza Vittorio Emanuele, proprio nel centro di Rignano Flaminio, c'è la Sagra della Porchetta. Armatevi dei tovaglioli, perché la porchetta è unta, pane e soprattutto andatevi a fare una bella scorpacciata di uno dei cibi più amati da tutti.
0: Scherzi.
1: A chi è che non piace la porchetta o qua la crosta scrocchiarella?
0: È lo street food per eccellenza.
1: Sì.
0: Loro sono arrivati all'edizione numero 53, quindi tantissima roba. Se andate, mi raccomando, mandateci una bella foto perché siamo curiosi. Poi vi parliamo anche del Game Vintage Market.
1: Io e Rino siamo assidui frequentatori di questa fantastica mostra.
0: Lo sanno.
1: Casilino Sky Park, via della Bella Villa 106, troverete tutto il mondo del retro gaming, dei giocattoli, del collezionismo, una mostra sempre molto affollata, dedicata a grandi e piccini, e non si sa mai, potete chiudere anche qualche bell'affare.
0: E poi domani, domenica 24 maggio

0: al Circo Massimo, il Circo Massimo si trasforma in una gigantesca sala giochi anni 80 per celebrare l'arrivo di Due Spicci, la nuova serie TV di Zero Calcare in arrivo su Netflix il 27 maggio. Un evento che diventa molto più di un'anteprima, sarà ingresso gratuito dalle 17 in uno dei luoghi più iconici di Roma, per dare supporto anche a Zero Calcare, fumettista nato e cresciuto qui nella capitale.
1: Quindi anche in questo weekend avete l'imbarazzo della scelta.
0: Fermi tutti, perché c'è un ultimo appello da fare. C'è anche la notte dei musei qui a Roma.
1: Ah, perché ama la cultura.
0: E noi di Dimensione Suono Roma siamo radio ufficiale di questo evento. Un evento bellissimo che vi dà la possibilità di andare a visitare i musei capitolini anche di notte, così l'ambiente è anche più suggestivo.
1: La voglia.
0: Occasione imperdibile, quindi l'edizione numero 16 di questa manifestazione che celebra l'incontro in notturna tra arte e spettacolo.

0: Vediamo gladiatori, vi aspettiamo sempre sul nostro sito dimensionesuonoroma.it,
1: all'interno del quale potete trovare anche una sezione chiamata Music Lab. Che cos'è? È una sezione dove potervi recare e votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma, e addirittura potete votare quella che non vi piace e in base alle vostre preferenze aggiorneremo le nostre playlist. Un vero taglio e cuci sulle vostre abitudini.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio di Thomas Bricca, confermata la sentenza di primo grado per i due imputati. La Corte d'Appello di Roma ha comminato 24 anni a Mattia Toson e l'ergastolo al padre Roberto. La Procura Generale aveva chiesto la massima pena per entrambi. Sei arresti, oltre 150 dosi sequestrati nella capitale. Blitz antidroga dei falchi della polizia tra il Quarticciolo e Pietralata. Gli stupefacenti erano nascosti in auto, appartamenti e perfino in un barattolo di marmellata. Denunciati anche due acquirenti. Caldo a Roma, l'anticiclone estivo porterà sulla capitale la prima ondata di caldo, dicono gli esperti, con temperature che dovrebbero raggiungere i 29-30 gradi. La giornata campale sarà mercoledì 27 maggio. Salute, le farmacie con presidi sanitari, arriva l'accordo tra associazione di categoria, sindacati e regione. Si parte con la sperimentazione di una serie di servizi come la telemedicina. A giovarne saranno soprattutto i territori più isolati del Lazio. Lo sport, il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1, oggi in campo Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Gladiatori sono

0: più divertenti.
1: Prima però, ecco, io ricordo che in quest'ora ritroveremo Emiliano Bonini, così nell'ordine Antonio Giuliani
0: e soprattutto
1: anche
0: il nostro Star Piccio, la serie radiofonica più seguita al mondo,
2: la barzelletta di Geppo.
0: Colloquio di lavoro, c'è un tizio seduto alla scrivania, di fronte c'ha l'esaminatore che lo sta, diciamo, consultando. A un certo punto gli fa un po' di domande, poi gli fa: leggo qui sul curriculum che lei è un tizio che perde molto spesso l'attenzione. Vuole fare sì cosa? Lei chi è, scusi?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. History 2001.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Geppe e Rino De Niro presentano la puntata speciale del sabato, anche in questo 23 maggio. Come promesso, vi facciamo riascoltare il nostro Emiliano Bonini, che tutte le mattine trovate qui da noi e che con lui abbiamo la possibilità, no, anche di analizzare vizi e virtù del popolo romano.
1: Ah, quindi per questo la puntata speciale? Perché c'è Emiliano?
0: No, non perché c'è solo lui.
1: Ecco.
0: Perché poi ci sono anche tutti gli altri. Però ora riascoltiamo Emiliano Bonini, forza.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, faccia ride.
3: Ma come lunedì? Ma in che senso lunedì? Stavo a pensare una cosa, no?
0: Dimmi. Già che pensi, la notizia è questa.
3: Ma che è che la gente che urla? Ma che è sta gente che urla?
0: Era l'applauso.
3: Ma quale applauso, sì? Allora, io appartengo a quella generazione dei scienziati di quartiere, no? Noi siamo cresciuti con soluzioni che oggi, se ci vede intelligenza artificiale, ci manna a quel paese.
1: Che
3: ne so, vediamo se invece venite a questi discorsi, Tipo, che ne so, la puntura di zanzara, no?
0: Sì, okay.
3: Oggi ci stanno creme, spray, rimedi naturali.
0: E tu eri il fenomeno che faceva la croce.
3: La croce.
1: Bravo, Lunga.
0: Ma come si fa?
1: Alcune usanze vecchie funzionano.
3: Funziona. Perché nella nostra testa funzionava così. Più grande era la croce, più la zanzara perdeva i poteri.
1: Certo, c'aveva più i poteri.
3: Io appartengo...
0: Era l'esorcismo.
3: Appartengo a quella generazione che quando cadeva il cibo per terra c'era la regola dei 5 secondi, no?
1: Sì, e soffi, sì, no? Sì,
3: sì. Come se i batteri stessero lì col cromato. Aspetta.
1: Non ho fatto attaccarmi.
0: Di vedere il tempo, no? Quelli devono capire che è arrivato il cibo e poi si avvia.
3: Appartengo a quella generazione che soffiava dentro la cartuccia del Nintendo perché pensava di ripararla.
0: Lì funzionava.
1: Ma quale funzionava?
3: Con un po' di sputacchi, ma dai, con tutti i pezzi di sputacchi
0: dentro. Il famoso Emilia, spegni e riaccendi.
3: E il telecomando Mivar che non andava?
1: Oggi che poi
3: e trambate sulla spalliera del salotto, però rifunzionava. Funzionava davvero,
1: perché il mio era proprio così, era stato progettato.
3: io istruzioni non ho mai letto, mi sa che c'era scritto dare le botte alle spalle.
1: Esatto.
0: Si alimentava con il trauma, così funzionava.
3: Appartengo a quella generazione che quando la TV si vedeva male te dovevi alzare, papà diceva alzate in piedi, prendeva l'antenna in mano e fermate. Spesso finché non finiva il film.
1: Cioè, sì, è vero, è vero, è vero.
3: Cioè, perché aspetta, mo pia.
1: Emilia, scusa, per non parlare del fatto, voi siete un po' più piccoli di me. Io faccio parte di quella generazione dove non esisteva il telecomando ero io. Perché mio padre mi diceva arsate e cambia, e cambia canale.
0: Qualcuno ai tempi si attrezzava col bastone.
3: E qualcuno con Geppo.
0: Qualcuno con Geppo.
3: E quando vengono a di. Guarda che bicipite che mi sta a venire con sto calisthenic. Io gli rispondo, pensa, per allenare lo stesso muscolo tuo mi bastava guardare Ben Hur con antenna in mano.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: dopo Emiliano Bonini in questa terza ora insieme, in questo sabato 23 maggio, tra poco torniamo e ci sarà anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Antonio che trovate tutte le mattine qui con noi, esclusiva di Dimensione Zona Roma, ma soprattutto della Sveglia dei Gladiatori, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, da lunedì al sabato.
2: Go! Your Energy Music.

0: solo su Dimensione Suona Roma.
1: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
12: 7 anni insieme.
13: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
14: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
15: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Ci attende un fine settimana l'insegna dell'assoluta stabilità per la presenza dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo, sull'Italia, quindi sole ovunque, anche sul Lazio. Cielo sereno poco nuvoloso sia oggi ma anche domani, domenica. Sole e clima estivo con temperature massime prossime ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
18: Su Dimensione Suono Roma,
19: la sveglia dei gladiatori. I don't need your words. If you want

0: Eccoci di nuovo qui nel ritmo della capitale, Geppellino De Niro, buon sabato 23 maggio a tutti. Ora, come promesso, vi facciamo riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda durante la settimana.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
1: E allora solo noi italiani potevamo coniare la frase: se non son matti, non ci volemo.
0: No.
1: Che se uno ci pensa è folle, no? Voler, che ne so, dei matti intorno.
0: Pretendere, ma, anzi.
1: Pretendere addirittura non ci volemo, non entrate, state fuori. Siete matti, no, allora dovete rimanere fuori. Via, ma alla via. Fine c'è chi è più matto di noi. Peccato, perché era un nostro vanto, cioè la pazzia. Così,
0: ah, abbiamo
1: purtroppo
0: un'eccellenza
1: che ci hanno levata, niente. Così nasce la rubrica Noi siamo matti, ma gli altri fanno i fatti. E la notiziola di oggi ci arriva, senza neanche a dirlo, dal paese con gli abitanti più svegli al mondo, diciamo, no? Hai detto voi, no? Ditelo, perché sennò se non passavano con me. Ed è esattamente da Temecula, sapete dov'è?
0: No,
1: esatto,
0: no.
1: Temecula.
0: Qual è lo stato?
1: La California.
0: La California.
1: Ah, la no, perché Temecula, vabbè.
0: Eccola, l'abbiamo trovata.
3: Temecula, sì, è una città della California.
1: Della California.
3: Molto,
1: California.
3: Molto carina.
1: Sì, carina. Dove due coniugi, la mattina di un paio di settimane fa, si sono ritrovati in giardino, non il classico gatto o il cane del vicino, il solito frisbee o un pallone da re. Da basket,
0: o il giornale,
1: il giornale, bravo, bravissimo, il giornale, o un pallone da football.
0: No, niente.
1: Ma un pallone, però.
0: Era un pallone.
1: Però era un pallone aerostatico con 13 persone, appunto.
0: Ah, cioè, una mongolfiera.
1: No, vabbè, ho capito, ma, no. Ma come se fa?
0: La mongolfiera è cascata nel giardino.
1: Sì, no, no, perché il pilota ha dichiarato di aver finito a Benza, come si dice.
0: No.
1: E purtroppo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.
0: Si sono fatti male, eh?
1: No, però se guardate la foto, i 13 passeggeri sono rimasti all'interno della cesta senza scendere, perché negli States, se calpesti un giardino altrui, il suo proprietario può anche tranquillamente spararti.
0: Perché quella è violazione di proprietà privata.
1: Bene, quindi e diventa poi legittima difesa. Pensate che un giorno un vicino, che si è messo a discutere con l'altro suo vicino, si è sporto troppo dalla recinzione di confine, invadendola solo con la frangetta. Gli ha sparato sulla frangetta.
0: No,
1: cioè,
0: vabbè,
1: cioè, tu devi stare
0: proprio americano.
1: Comunque, se guardate bene la foto, più che 13 persone su di una mongolfiera, a me sembrano 13 mongol su di un pallone. Cioè, una cosa un po'.

0: Nick History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo di nuovo nel 1984 e nei nostri jukebox in Italia suonava Fotoromanza di Gianna Nannini e Self Control di Duff.
2: Sì, ma adesso rilassa Tirino, come diceva Frankie Goes to Hollywood nella sua Relax.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: questo sabato mattina parliamo anche di cinema, ok? Perché questo è il weekend che chiude il Festival di Cannes.
1: Ah, è vero, è vero, è vero.
0: Quindi ci sarà la famosa consegna della Palma d'Oro.
1: Si assegnerà la Palma d'Oro. Purtroppo quest'anno pochi, no, zero italiani.
0: Zero italiani. Chi sono i favoriti?
1: Ecco, chi c'è in pole position?
0: Fatherland. E poi c'è anche Paper Tiger, All of Sunden, insomma, sono tanti i titoli che poi finiremo per vedere al cinema, quelli premiati poi vi diamo aggiornamenti lunedì.
1: Anche se di solito a Cannes vince sempre il film quello impegnato,
0: sono tutti così,
1: più che quello magari con gli effetti speciali o avventuroso.
0: È vero,
1: è un festival, diciamo, per film de sé, quelli film un po' più seri, ecco.
0: Vacanze di Natale 2000, che per me è un capolavoro. Ecco, a Cannes farebbe fatica,
1: c'è un po' di snobismo verso questo cinema così lì.
0: Restate qui, perché tra poco, a proposito di produzioni audiovisive, vi faremo riascoltare la puntata più bella andata in onda durante la settimana del nostro sceneggiato
1: Star Pitch Show.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
6: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0 e 82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti, annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
15: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR

Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori. Buongiorno. Buon sabato 23 maggio. Geppellino, De Niro vi danno un aggiornamento importante, perché mercoledì scorso è arrivato in sala il nuovo film di Star Wars.
1: Bello!
0: The Mandalorian and Grogu.
1: A distanza di qualche anno esce un nuovo capitolo della fantastica saga del merchandising più famoso al mondo, Star Wars, e questo film è tenerissimo con Din Djarin, il mandaloriano, in compagnia del piccolo alieno Grogu, già ha conquistato i cuori di tutto il mondo.
0: Il lungometraggio è interamente dedicato all'ormai iconico duo che è entrato nei cuori dei fan della saga, perché c'è sia l'azione, no?
1: Esatto.
0: Con le spade laser, le navicelle,
1: e la tenerezza grazie a questo piccolo alieno che ha delle sembianze troppo, che andrebbe abbracciato tutto il giorno.
0: E poi sotto il casco del mandaloriano Din Djarin c'è il volto di Pedro Pascal, attore amatissimo.
1: Esatto, e dietro la macchina da presa troviamo Jon Favreau, autore e regista dei primi Iron Man, quindi una persona abituata a film,
0: certo,
1: d'azione,
0: certo,
1: che ha portato sul grande schermo un'avventura veramente imperdibile.
0: Lui era anche l'autore, no, della serie TV, quindi
1: certo, capirai.
0: Conosce molto bene la materia. A proposito di navicelle spaziali, a proposito di personaggi che lottano nello spazio,
1: alzate gli occhi al cielo, perché tra poco torna la serie di fantascienza più famosa al mondo,
2: Star Piccio.
1: Anno 2151, 8 e 10 del mattino.
0: Ah, che precisione.
1: La Dugarna viaggiava nel vuoto quando il generale Geppo, in pigiama d'ordinanza, sentì un rumore sinistro. Clac, clac, ciuff, ciuff.
0: Questo era il rumore sinistro.
1: Maledetti sabotatori alieni microscopici.
0: Ma come fa,
1: Geppo?
0: Come fa a riconoscerli?
1: Ordinando al comandante Rino di convocare l'addetto ai motori Emiliano Bonini.
0: Sì.
1: Emiliano arrivò in plancia con una chiave inglese e una macchia di panna sul naso.
0: Che si mangiare le fragole, Emiliano. Ma che
1: consultò i dati e sentenziò: nessun alieno, generale. Ha di nuovo lasciato il freno a mano iperspaziale tirato a curvatura 4.
0: Occhio, che poi si rompe.
1: All'improvviso le luci virarono al fucsia d'emergenza e il computer di bordo annunciò la fusione imminente. Una cosa tranquilla. Mentre Geppo correva in cerchio urlando di applicare protocolli inesistenti, Emiliano si buttò sotto la console. Mi serve un cacciavite, presto, e una gomma da masticare, sbrigatevi! Rino, nel panico, gli passò le uniche cose che aveva: una caramella al mentolo e un portachiavi di paperino.
0: Al momento questo ho, Emiliano.
1: Con una mossa disperata, Emiliano incastrò il portachiavi nei circuiti e tappò la falla nel refrigerante con la caramella. Le luci tornarono blu e la nave fu salva.
0: Meno male. Tiriamo un sospiro di sollievo. Va.
1: Ottimo lavoro, si vantò Geppo. La mia strategia ha funzionato.
0: Ma non hai fatto niente.
1: Un attimo dopo il generale si incantò a fissare il glante pulsante rosso dell'autodistruzione. Com'è luccicante. Rino sussurrò:
0: Emiliano, prepara la capsula di salvataggio, solo per noi due stavolta.
1: Già pronta, comandante Rino.
0: Ecco, questo sta impazzendo.

0: Gladiatori, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro anche oggi, anche in questo sabato 23 maggio. Vi ricordiamo che potete candidare il vostro bar per la rubrica Chiacchiere da Bar con Eleonora Scaiola.
1: Se volete la visita della nostra fantastica Eleonora Scaiola, fare una divertente e simpatica diretta dal bar con i nostri gadget e la presenza di Eleonora, basta inviarci un messaggio al 393 0119 119 con il nome del bar e magari il numero di telefono di un responsabile. Saremo noi a contattarvi per organizzare una fantastica diretta dal bar.
0: Perché il lunedì e il mercoledì, durante la sveglia dei gladiatori, ci spostiamo e andiamo in un bar della capitale o della provincia attraverso la voce di Eleonora. Quindi vi aspettiamo. Il numero è questo: 393 0119 119.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tigullio. È rustico e si sente.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Esplosione nella notte a Roma, danni a un condominio in via Manzini alla Romanina, un forte scoppio ha danneggiato un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia locale e alla scientifica. Si pensa che la causa possa essere un ordigno, non ci sarebbero feriti, indagini sono in corso. Arrestato dalla polizia un 72enne al parco Matusa di Frosinone per tentata violenza su un minore, il ragazzo aveva chiesto aiuto dopo un presunto approccio fisico bloccato dai passanti e poi arrestato. Nasce il piano Roma Notte, trasporto potenziato, più luce e assistenti per gestire la movida. Approvata in giunta la strategia integrata tra Campidoglio e prefettura. Tra le novità, 3.000 nuovi lampioni, bus notturni raddoppiati, 150 tutor della notte e il doppio delle pattuglie della polizia locale. Sanità, inaugurata dal presidente della Regione Rocca a Soriano nel Cemino, nel Viterbese, la nuova casa della comunità, la terza attivata dalla ASL di Viterbo dopo quelle di Bagnoregio e Bolsena. A disposizione degli oltre 33.000 utenti del bacino territoriale del distretto B, offrirà prevenzione e servizi sanitari. Lo sport, il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1, oggi in campo Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: minuti. Allora, in quest'ora il menù è il seguente: troveremo uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che insieme a noi ci darà appuntamento a lunedì con la giornata della ripartenza.
1: E poi il nostro classico salto negli anni Ottanta, quindi sbloccheremo un ricordo. Nel frattempo direi che è arrivato il momento di svuotare definitivamente il barzellettometro.
0: Esatto, che è quasi vuoto, c'è l'ultima barzelletta da ascoltare, una delle più apprezzate della settimana.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Una coppietta è al ristorante, si stanno conoscendo, sono i primi scambi così informativi, no? A un certo punto lei, con gli occhi molto ammalianti, gli fa: di che ti occupi nella vita? Lui fa: guarda, io mi occupo di animali. Wow, che dolce. Che fai nello specifico? Fa scermacellaio.

0: Avete fatto anche voi il cambio dell'armadio oppure no? Perché questo weekend le temperature iniziano piano piano a salire, l'estate sta arrivando. Ecco, e quest'oggi vi parliamo anche di un nuovo fenomeno, un trend social che secondo me può essere molto interessante.
1: Allora,
0: questo lo condivido.
1: Ecco, la parola può essere un po' complicata da prendere così al volo. Si chiama Enuffluencer.
0: Enuffluencer.
1: Ecco, e questo è un trend che ci insegna a smettere di comprare tutto.
0: E perché vi ho detto prima del cambio dell'armadio? Perché tutte le volte che tiriamo fuori la roba estiva oppure quella invernale ci rendiamo conto di quante cose inutili abbiamo comprato.
1: Chi come noi non butta ogni anno una busta di magliette, jeans?

0: rimane qualcosa che noi compriamo, anche una stupidaggine, e queste cose poi si accumulano, ecco. E magari te le dimentichi, vanno in fondo all'armadio e neanche le utilizzi.
1: Gli influencer promuovono uno stile di vita basato sull'idea di avere abbastanza invece di consumare continuamente.
0: Esatto, esatto.
1: Ecco, quindi alcuni creator mostrano come creatività e riuso possano sostituire l'acquisto di nuovi prodotti, quindi il famoso riciclo.
0: Ecco, quindi questa filosofia propone un approccio più consapevole e meno stressante al consumo quotidiano. Se avete un paio di jeans, una maglietta, un paio di scarpe nuovi, utilizzateli. È inutile che la settimana dopo ne comprate un altro, altrimenti poi non usate né il primo né il secondo, perché la terza settimana comprerete il terzo paio.
1: Bravo, scusami maestro se mi permetti. Prego. Ma secondo me c'è una bella barzelletta per chiudere questo discorso, no?
0: Certo.
1: Considerando che meno compriamo e più risparmiamo, te la ricordi quella della moglie che va dal marito e dice: amore, amore, andiamo al centro commerciale, ci sono gli sconti fino al 70%.
0: Sì.
1: E il marito sai come risponde?
0: E dice:
1: guarda, se restiamo a casa risparmiamo il 100%.
0: Esatto.

0: Continua il nostro sabato mattina qui nel ritmo della capitale Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Come promesso nella puntata speciale stiamo passando in rassegna tutti i contenuti andati in onda dal lunedì al venerdì che più vi hanno fatto ridere. E tra poco ritorna Antonio Giuliani per l'ultimo intervento di questo sabato mattina insieme.
1: Restate qui.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: 7 anni insieme.
2: A chi?
1: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
2: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
6: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo

0: tempo di collegarci con il nostro Antonio Giuliani per ascoltare l'ultimo dei suoi interventi andato in onda in settimana, e insieme a lui vi diamo appuntamento lunedì con la giornata della ripartenza, con i soliti due contenuti in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, esclusiva della Sveglia dei Gladiatori. Giuliani Doc.
1: Antonio.
2: Allora ragazzi, per quanto riguarda, diciamo, l'ambito lavorativo, più che il sangue al cervello, anche perché insomma è meglio che arriva,
1: certo, perché
2: noi delle volte facciamo, ci riferiamo sempre al nostro corpo, al fine, cioè, il sangue al cervello, mi piange il cuore, cioè le gambe mi fanno Giacomo, ma che cioè delle cose, cioè, guarda quel tifoso, quello è sfegatato, ma che fortino, cioè delle cose, vabbè. Comunque la cosa sul posto di lavoro, più che il sangue al cervello, è che mi fa veramente uscire fuori dai gangheri, che ecco, che insomma manco
1: che sono i gangheri,
2: che sono i gangheri, aspetta che lo leggo, lo trovo. Allora, gangheri, i gangheri sono elementi metallici dello specifico delle cerniere che permettono di aprire o chiudere porte o finestre.
1: No, quindi non fanno parte del corpo.
0: Ma quindi fuori dai gangheri vuol dire che dopo quella cosa non funziona.
2: No. Fuori dai gangheri. Quindi diciamo che insomma, questo significato è più per un'espressione adatta ai fabbri, no? Il fabbro dice, guarda, visto che si parla di cerniere, è come se te hanno vista, gli dici, well, vengo a letto e gonfio. Cioè, una cosa senza senso. Vabbè, comunque la cosa che mi irrita è quando magari sono in serata, no? E essendo magari una serata, che ne so, una convention, che non ho a disposizione il mio staff, diciamo, il direttore della fotografia, ma soprattutto il direttore dell'audio, c'è il fonico di turno, e io chiedo sempre se le batterie del body pack, che non è, insomma,
1: okay. Perché tu, Anto, ti esibisci con l'archetto, no?
2: Con l'archetto, sì, però quando c'è lo staff lo sanno, insomma, quindi vado tranquillo. Quando c'è il fonico magari del posto, chiedo sempre se le batterie siano nuove o cariche.
0: Certo.
2: Te dicono tutti sempre, sì signor, sì, Giuliani, sì, li abbiamo controllati. Oh, immancabilmente, dopo circa un'ora se esauriscono, cioè se stacca l'audio, così oltre a non avercelo lo staff, te fanno pure perdere staff, perché veramente t'avevo avvertito prima. Invece,
1: per sempre a proposito di fabbri, sì, no, la staffa.
2: Bravo, vedi che è tutto. Questa poteva essere di chiusura. Chiamami prima, no? Che fai? Me lo dici in diretta. Vabbè, comunque sia. La regola invece non scritta di convivenza a casa, dopo 25 anni, dopo ben 25 anni di matrimonio, è che se i coniugi sono ancora tutti e due sani e salvi, sta a significare che più una regola si sono dati una regolata, ecco.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: Ritmic History 80.
1: I mondiali del 1986 si sono giocati in Messico. In quell'edizione Diego Armando Maradona trascina l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo.
2: E in quegli anni le tre biondissime delle Bananarama uscivano con Venus.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Alzate la mano, gladiatori, se anche voi utilizzate tanto il vostro smartphone.
1: Ma trovami qualcuno che al giorno d'oggi non usa troppo lo smartphone.
0: Oddio, chi per diletto, chi per lavoro, ok, purtroppo stiamo sempre con lo smartphone tra
1: porca
0: le mani.
1: Miseria, lasciamolo ogni tanto sul tavolo.
0: Il problema
1: è chiacchierare un pochino,
0: è
1: no?
0: che l'utilizzo prolungato dello smartphone può farci abbassare la soglia dell'attenzione. Vedi, quindi ci sono 7 segnali che indicano che potremmo avere un problema. Quindi restate qui perché tra poco li analizziamo.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: Outlet.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su CarPoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
4: Su Dimensione suono Roma.
5: La sveglia dei gladiatori.

0: caro Geppo, perché un festival cinematografico lì in Canada ha iniziato a proiettare i film a velocità 1.5 per attirare la Gen Z, ok? È un esperimento, ok? Perché lo sappiamo, più si utilizza lo smartphone, più abbiamo una soglia dell'attenzione bassa.
1: Lo so, però un film mandato a 1.5 sembra tipo le comiche, quelle
0: un
1: del
0: disastro, no, lascia perdere. E quindi, come promesso, analizziamo i 7 segnali che indicano che potremmo avere una soglia dell'attenzione sotto la media.
1: Allora, vai, partiamo.
0: Il primo: ti senti in agitazione se non hai il telefono. Quindi,
1: questa c'è una cosa bruttissima, perché ti fa capire che dipendenza abbiamo dallo smartphone.
0: Tipo quando pranziamo, no? Sì. Soprattutto se siamo da soli, non possiamo mangiare senza guardare qualcosa contemporaneamente, oppure andare in bagno senza il telefono.
1: Assurdo, assurdo. Una volta si guardava la TV a tavola e al bagno si leggevano le etichette degli shampoo e degli bagnoschiuma.
0: Te lo ricordi?
1: Adesso
0: è cambiato tutto.
1: Telefono, vabbè, poi
0: ecco, guardi tutto a velocità aumentata, video oppure ascolti un podcast alla velocità 1.5, che è la velocità realistica, è 1 per e ti sembra lenta.
1: Ma quindi, secondo me stressi pure il cervello.
0: È vero,
1: cosa, no?
0: Ma ti capita con i messaggi vocali, no?
1: Sì,
0: che li mandi avanti veloce,
1: quei Filippi che è lunghissimo.
0: Oppure magari mentre guardi un film hai sempre bisogno dei sottotitoli per concentrarti.
1: No, così non se lo fa. Dai,
0: no,
1: dai.
0: No, oppure usare il telefono mentre guardi qualcos'altro. Magari, ecco, c'è la partita, c'è un programma, ti distrai e prendi in automatico il telefono e poi inizi senza neanche rendertene conto a scrollare.
1: Guarda, già che mi dici questa cosa mi hai fatto venire un po' di stress solo parlando.
0: Distrarsi nel mezzo di una conversazione, questo è un altro segnale preoccupante. Quindi mentre parli con qualcuno la tua attenzione si sposta sul movimento intorno a te e il tuo cervello continua a cercare nuovi stimoli al posto di rimanere presente su quello che sta succedendo.
1: E poi il cervello sovrastimolato a un certo punto, secondo me, raggiungerà una cosa che cede, no?
0: Va in pappa.
1: Troppo.
0: Scrolli, ma non ricordi nulla di ciò che vedi, oppure leggi senza elaborare le informazioni.
1: Troppe informazioni, ecco. Perché anche il nostro cervello comunque ha un limite. È vero che è una macchina meravigliosa, ma quando poi lo sovrastimoli e lo riempi troppo di informazioni, a un certo punto va in tilt.
0: Se vi riconoscete in uno di questi piccoli problemi,
1: siate sinceri però,
0: Sono segnali che indicano che avete una soglia dell'attenzione molto bassa.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori.
1: No!
0: Siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme, anche la puntata del sabato è terminata.
1: E quanto ci dispiace andare via, ma dobbiamo lasciare il posto alla nostra Xenia.
2: Ciao Xenia,
0: buongiorno, entra pure. Ah, di tanto in tanto vediamo anche lei.
1: Dai, piano piano, una volta per uno. Allora, noi domani ci riposiamo perché è domenica,
0: esatto.
1: Ma torniamo lunedì alle 6 in punto con la sveglia dei gladiatori nella giornata più difficile della settimana, quella della ripartenza.
0: Nel frattempo, come dico sempre il sabato, buon fine settimana a tutti, mi raccomando, mangiate, bevete, ridete forte. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
2: Love.
0: Ciao.
3: Se sentimo lunedì, ciao!

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tigullio. È rustico. E si sente.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Buongiorno e buon sabato alla redazione. Informazione a cura di Salvatore Lordi.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio di Thomas Bricca, confermata la sentenza di primo grado per i due imputati. La Corte d'Appello di Roma ha comminato a 24 anni a Mattia Tosson e l'ergastolo al padre Roberto. La Procura Generale aveva chiesto la massima pena per entrambi. Continuano i

0: Controlli dei carabinieri nella capitale contro lo spaccio. A Tor Sapienza e a San Basilio scoperte 20 crack house in un immobile occupato, 6 gli arresti, 3 denunce, oltre un chilo di droga sequestrata. Lotta alla contraffazione, sequestrata dalla Guardia di Finanza una bigiotteria non sicura alla stazione Termini di Roma, rimossi dal mercato oltre 11.000 articoli di bigiotteria non conformi agli standard di sicurezza. A causa di un incidente stradale il traffico è momentaneamente rallentato, con presenza di code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza dell'Ardeatina, lo fa sapere ANAS in una nota. Nel sinistro sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Elezioni amministrative nel Lazio, domani e lunedì al voto in 37 comuni, 9 potrebbero andare al ballottaggio il 7 e l'8 giugno, sono quelli sopra i 15.000 abitanti come Anguillara, Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella, Zagarolo, Fondi e Civita Castellana. Le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 10. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Bonjour, bonjour, buon sabato 23 maggio, ciao a tutti voi. C'è un bel sole sulla capitale, spero che possiate godervelo tutto in pieno relax. Ma un abbraccio in particolare a tutti quelli che lavorano anche oggi.

Dante qui su Dimensione Suona Roma. Buon sabato, questo sabato mattina con me si è aperto con Rock This Party, Bob Sinclair dal 2006 e adesso New Religion, Bibi Rexha e Faithless. Ciao a tutti da Xenia. Come sta andando lì fuori? Come va? La domanda di rito è d'obbligo, cioè io ho bisogno di sapere qual è il motivo che vi ha portati fuori dal letto, in realtà proprio fuori di casa, il motivo che vi ha fatto chiudere la porta alle spalle. Programmi e progetti per questo sabato mattina. So che in molti oggi si dedicano ad una giornata lavorativa, quindi non c'entra nulla che sia fine settimana, questo non vuol dire libero, ma sicuramente pieno di cose da fare. Ci sarà sicuramente però qualcuno che invece si sta rilassando. Insomma, racconti di questa giornata, di questa mattinata di sabato 23 maggio al 3930 119 119. Ad alleggerire il tutto c'è la musica con Fedez, Annalisa e Articolo 31 dal 2023, disco Paradise.

0: mattina di maggio che finalmente si fa sentire da un punto di vista meteorologico. Finalmente ci siete voi al 3930 119 119 con il vostro buongiorno e i vostri messaggi.
1: Ciao Xenia, buongiorno. Ciao. Da Carolina e da Ercilia. Stiamo andando alla comunione di mio nipote a Monterotondo.
0: Sì?
1: Gabriel si chiama. Quindi c'è io, la nonna e la bisnonna che si chiama Ercilia.
0: Che amore, un abbraccio. Questo messaggio è stato corredato anche da una foto bellissima. E allora Carolina e Ercilia, un bacione a voi. For you.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco, costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Un sabato di comunioni, allora buon cammino in fede a tutti i bambini che si avvicinano a Cristo. Ecco, oggi mi sento particolarmente religiosa, arrivano quattro

0: della capitale.
1: Noi oggi a Ciampino, donazione sangue, una cosa stupenda, andata benissimo.
0: Bravi ragazzi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, Luca, ciao.
0: Ciao Luca, grazie.
2: Ciao Xavia, buongiorno. Ciao. Per me pure un sabato di festeggiamenti. Sì. Ieri era il mio compleanno e oggi a pranzo andiamo a festeggiare. Sono 40, Alessandro da Latina.
0: Sei sempre giovane, caro Alessandro.

0: Inizio da Durvaglianda, oggi tutto relax, pure domani tutto mare
1: E che bello, mi mandate qualche foto dal mare per favore, dei vostri giri al mare, delle vostre corsette, del vostro programma relax. Il numero è 3930 119 119. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto ad un banco, ma impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
2: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: Antonio!
4: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: "Oh, io devo pulli". Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensato.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
7: Per ragazzi con e senza disabilità.
8: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
9: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
10: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
12: Per info www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
14: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
15: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
16: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
17: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
21: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

su Dimensione Suono Roma. Ancora buon sabato 23 maggio per chi si è aggiunto alla Big Family di Dimensione Suono Roma soltanto in questo momento. Io sono Xenia e noi tutti siamo a ridosso dei mondiali. Mondiali in cui pesa ancora una volta l'assenza dell'Italia. Però chiaramente si tratta di un evento sportivo incredibile e li seguiremo con anche un po' di nostalgia per quel lontano 2006 in cui l'Italia ha alzato la coppa. In ogni caso, assistere live ai mondiali è costosissimo, i biglietti costano tantissimo e quindi il sindaco della Grande Mela ha lanciato una lotteria speciale per permettere ai residenti di assistere alle partite del Mondiale 2026 al MetLife Stadium, dove i prezzi hanno raggiunto, come dicevo, cifre folli. In palio sono stati messi 1000 biglietti, 150 per ogni match, compresi anche alcuni ottavi di finale. I vincitori potranno acquistare fino a 2 ticket a soli $50 ciascuno. Questo è un modo carino per dire che il calcio mondiale non deve diventare

0: app.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
1: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude.

0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Pronti a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Esplosione nella notte a Roma, danni a un condominio in via Manzini alla Romanina. Un forte scoppio ha danneggiato un palazzo. Sul posto i vigili del fuoco insieme alla polizia locale e alla scientifica. Si pensa che la causa possa essere un ordigno. Non ci sarebbero feriti, indagini sono in corso. Continuano i controlli dei carabinieri nella capitale contro lo spaccio. A Tor Sapienza e a San Basilio scoperte 20 crack house in un immobile occupato, 6 gli arresti, 3 le denunce, oltre un chilo di droga sequestrata. Altri controlli dei carabinieri sotto la lente, questa volta a Bracciano, dove sono stati arrestati due uomini per tentata rapina in un'abitazione e detenzione di stupefacenti. Caldo a Roma, l'anticiclone estivo porterà sulla capitale la prima ondata di caldo, dicono gli esperti, con temperature che dovrebbero raggiungere i 29-30 gradi. La giornata campale sarà mercoledì 27 maggio. Fare memoria, informazione e prevenzione. Con questo obiettivo Penelope Lazio sarà presente domani per il secondo anno consecutivo insieme alla polizia ferroviaria con un gazebo informativo presso la stazione di Roma Termini. L'iniziativa nasce in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi, celebrata in tutto il mondo il 25 maggio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Le 11 precise.
5: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.

Members su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Continuiamo con la musica, con l'energia, quella che vi fa stare bene in questo sabato, per chi sta andando al mare, per chi ha previsto e programmato un picnic fuori porta, ma anche per chi dovrà fare un bel po' di ore di lavoro. Arriva Marshmello con Bastille, questa è Happier.

0: Dimensione Suono Roma, Asta Record in Giappone. Qualcuno ha speso 31.300 euro per... Te lo dico tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.
10: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
11: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola, dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
16: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Asta Record in Giappone, sono stati spesi 31.300 euro non per un orologio, non per un'auto, non per un oggetto di valore appartenuto a chissà quale incredibile VIP, ma per due meloni. sì, due meloni pregiatissimi, però per due meloni 31.300 euro mi sembra un po' eccessivo. Ma quando si tratta di pagare la frutta a peso d'oro, il Giappone non si tira indietro. Un uomo fortunato, si è aggiudicato due meloni pregiati coltivati nell'isola di Hokkaido per il prezzo record di 5,8 milioni di yen, che sono corrispondenti, come dicevo, a 31.300 euro. Una cifra che gli ha permesso di superare il record storico di 5 milioni segnato da un altro acquirente nel 2019. A comprare questi due meloni della varietà Cantalupo, a me fa ridere sta cosa, ma come? Vabbè, famosi per la loro polpa dolcissima, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta che ha sede a Kushiro, e i frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati di Tokyo fino a questa domenica, quindi domani poi so che fine faranno. Secondo le aziende agricole di Hokkaido, quest'anno saranno spedite 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen. Insomma, una cosa incredibile, non so se ne vale la pena per due meloni, ma se dicono pregiatissimi e buonissimi, per chi ce l'ha, forse ne vale la pena.

0: www.dimensionesuonoroma.it.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
5: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, Full Hybrid GPS.

Interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate. Prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica. Aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Novità! 11:44 è arrivato il momento della musica nuova, quella che ti propone Dimensione Suono Roma. Tra le hit nuove di questa settimana, anche quella di Calvin Harris e Jazzy si chiama Satisfy.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Madonna tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e questa è la canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
0: La linea passa alla redazione, informazione a cura di Valentina Lorusso. Buona giornata da Valentina Lorusso. Un'esplosione nella notte a Roma, dove è stato danneggiato l'androne di un palazzo alla Romanina. La deflagrazione è stata provocata presumibilmente da una bomba carta. È accaduto intorno alle 3.45. Diverse le segnalazioni che sono sopraggiunte da via Vincenzo Manzini, dove è avvenuto il fatto. Un boato all'altezza dell'ingresso pedonale di un condominio ex INPS ha svegliato i residenti. Diversi i danni registrati. I carabinieri di Montesacro hanno condotto un servizio di controllo del territorio nei quartieri Tor Sapienza e San Basilio. L'operazione ha portato alla luce una vera e propria centrale dello spaccio e del consumo di droga. Durante l'ispezione di un immobile occupato, i carabinieri hanno individuato 20 baracche utilizzate come crack house, locali di fortuna allestiti appositamente per consentire agli acquirenti di consumare sul posto le sostanze. Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Lo ha denunciato Papa Leone parlando ai sindaci e alla cittadinanza della Terra dei Fuochi in piazza Calipari ad Acerra. Impariamo a essere ricchi diversamente. Inizierà giovedì 28 la conferenza dei servizi preliminari per analizzare il progetto di riqualificazione e ampliamento dello stadio Flaminio presentato dalla Lazio. Nella prima riunione plenaria il RUP illustrerà il progetto agli uffici competenti dell'amministrazione comunale e dagli enti preposti alla valutazione di fattibilità del progetto. Noi restiamo proprio alla Lazio, questa sera sarà impegnata all'Olimpico contro il Pisa. Ieri sera Fiorentina-Atalanta 1-1, oggi si gioca anche Bologna-Inter. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. È mezzogiorno.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: A me invece piace tanto I Love Roma, perché regalo lo zaino di dimensione sonoro ad uno solo di voi lì fuori che se lo aggiudicherà giocando. Come si gioca? Semplicissimo, basta segnare il nostro numero che è il 393 0 119 119 e azzeccare la risposta corretta alla domanda che sto per fare. Si può giocare tranquillamente con SMS oppure WhatsApp sia scritti che audio, gli audio gentilmente comprensibili. Ripeto il numero, smartphone alla mano, 393 0 119 119. Io farò una domanda, tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta. Esiste un treno che parte da Roma e attraversa l'Europa. Si tratta di un viaggio su un treno di lusso, un'esperienza che si chiama La Dolce Vita Orient Express. Qual è la destinazione? Quindi si parte da Roma per arrivare dove? Istanbul, Amsterdam o Malta? 393 0 119 119. Un viaggio con partenza da Roma su un treno di lusso, un'esperienza che si chiama La Dolce Vita Orient Express. Qual è la destinazione? Istanbul, Amsterdam oppure Malta? Una sola tra queste risposte è quella giusta, inviala al 393 0 119 119.
1: I Love Roma. I Love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi è Eleonora. Ciao Ele.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Bene, ti sento in viaggio e io amo farmi gli affari vostri. Che cosa stai facendo? Dove vai, Ele?
3: Stiamo andando una festa in fattoria, Anzio.
2: Ah, che meraviglia! Quanti siete?
3: Sì. Quattro.
2: Quattro, perfetto. Quindi, suppongo pranziate fuori, giusto?
3: Sì, sì.
2: Bene, bravi. E vi siete aggiudicati, parlo a questo punto a tutto il team, a tutta l'auto che ha partecipato, vi siete aggiudicati lo zaino di dimensione Suono Roma. Rispondendo ad una domanda che ha a che fare con un viaggio un po' particolare, perché da Roma parte un treno che attraversa l'Europa, un'esperienza che si chiama la Dolce Vita Orient Express. Qual è la destinazione, Ele? Istanbul, Amsterdam o Malta?
3: Istanbul.
2: Istanbul. La Turchia. Ebbene, ancora non sappiamo quanto costa, ma si parla di un treno di lusso e quindi poi vedremo, staremo a vedere. Intanto voi in direzione Anzio vi siete aggiudicati lo zaino. Ele, tocca a te, vuoi salutare qualcuno? Hai lo scettro del potere, vai.
3: In realtà siamo già tutti qua, quindi io vorrei salutare.
2: Nominameli però, così li saluto io. Come si chiamano?
3: Io, mio marito Igor, Flavio e Giulia.
2: Igor, Flavio e Giulia ed Eleonora. Chiaramente un abbraccio a voi e buon sabato in compagnia di Dimensione Suono Roma. Ciao.
3: Grazie.
2: Ele.
3: Grazie, salutate, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
2: Matteo ha la leucemia e come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: 7 anni insieme.
1: A chi?
0: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
1: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
6: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Let the vibration take you down. Che sia un viaggio o un semplice tratto,
17: for you.
16: In nostra compagnia tutto diventa più bello.

C'è stato un tempo a Roma in cui la gente andava ai festival senza fare stories perché non c'erano i telefoni, ti divertivi e basta. E il Piper era il centro dell'universo culturale e l'eterna risposta alla domanda dove vanno a ballare, dove si va a ballare al Piper. Era un posto magnifico dove

0: questo decennio, il Piper non è stato soltanto un club ma una leggenda per Roma, perché da lì sono passati soprattutto negli anni 70 i più grandi della musica internazionale. Patti Pravo la chiamavano la ragazza del Piper, ma non solo, sono passati dal Piper e Pink Floyd, i Genesis, i Pur, Renato Zero, Loredana Bertè, i Beatles, solo per citarne alcuni. E al Palazzo delle Esposizioni possiamo rivivere fino a luglio una mostra magnifica che ci porta indietro alla musica degli anni 70, e questa mostra si chiama Roma Suona. Tutte le informazioni le trovi anche sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima.

0: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
4: Gruppo Autoequip.it.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
7: per ragazzi con e senza disabilità
8: presenta a Roma i nuovi spettacoli I Promessi Sposi l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30
9: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello
10: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30
11: regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio
12: per info www.artenelcuore.it

la musica anni 70, una mostra a Palazzo delle Esposizioni che racconta la musica di Roma dell'epoca e si chiama Roma Suona, mostra disponibile, come dicevo, a Palazzo delle Esposizioni fino a fine luglio. Gli anni però passano, cambiano le generazioni e cambiano anche i rappresentanti della musica, i riferimenti musicali. Ultimo appartiene a questa generazione, figlio di Roma e a Roma deve tanto. E infatti, per ringraziare questa città, il 4 luglio terrà un mega concerto a Tor Vergata, già tutto esaurito da mesi. E ieri, proprio ultimo, è stato all'Università di Tor Vergata per incontrare studenti e fan e raccontargli un po' della sua vita.

0: diretta in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Un sabato alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale. Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. Inizierà giovedì prossimo la conferenza dei servizi preliminari per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio Flaminio presentato dalla Società Lazio. La cronaca è di due arresti e due denunce. Il bilancio di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri nelle zone di Osteria del Curato e Statuario, con particolare attenzione alla fermata metro Anagnina. I militari hanno condotto in carcere una donna di 46 anni di origini marocchine, già ai domiciliari associata alla casa di Rebibbia. Il secondo è un 24enne romano, anch'egli già sottoposto ai domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti condotto a Regina Coeli. Una pizza margherita e un vassoio di sfogliatelle sono i doni offerti a Papa Leone al campo sportivo di Acerra prima del decollo per il Vaticano. Anche durante l'incontro con la comunità della Terra dei Fuochi, al pontefice un fedele ha offerto una sfogliatella. La Regione Lazio interviene per migliorare le condizioni di lavoro di alcune categorie professionali. Il presidente Rocca ha infatti firmato l'ordinanza con la quale è vietato il lavoro in condizione di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 con efficacia immediata sull'intero territorio regionale nel settore agricolo o floro vivaistico nei cantieri edili e affini. Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La Giunta Capitolina ha approvato lo schema di convenzione tra il commissario straordinario del governo per gli stadi, la Regione Lazio e Roma Capitale. La convenzione disciplina le modalità di collaborazione operativa tra gli enti coinvolti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: L'orologio segna le 13.

radio più ritmate dal 90 ad oggi, il ritmo che ci serve anche per fare allenamento, e so che siete in tanti ad allenarvi con la musica di Dimensione Suono Roma, con le hit più ritmate. Tra poco parlerò proprio ai più pigri, c'è una novità.

0: me compresa, non hanno più scuse, perché uno studio recente afferma che basta darsi una mossa, un poco di più di ogni giorno, solo per 5 minuti, per avere benefici a lungo termine. Un motivo in più per alzarsi la mattina e andare a correre 5 minuti, solo 5 minuti, o fare una passeggiata, oppure un breve allenamento casalingo di 5 minuti, ribadisco, per stare meglio e rallentare l'invecchiamento. Pigri, uniamoci.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace. Salmo. Colapesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Francesco Gabbani. Summer Funk.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.

0: www.lamigna.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
11: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
12: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola, dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su CarPoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.

0: Boys Noize Getaway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra pochissimo parliamo di smartphone, ma sotto una veste particolare. Lo facciamo con Eleonora Scaglione.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 92.

0: entusiasmo della capitale anche oggi, sabato 23 marzo, la polemica del giorno non poteva mancare. La polemica arriva da qualcosa che è accaduto a Piacenza. Ne parliamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Super!

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: Novità! Un po' ce li aspettavamo e ce li meritavamo. E infatti sono tornati i PTN, meglio conosciuti come pinguini tattici nucleari, che hanno voluto omaggiare un po' di città d'Europa. Sorry, scusa, lo siento.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Grazie, grazie Xenia. Ciao a tutti, ciao a tutte. Buon sabato.
1: Buon sabato. Ti voglio raccontare una storia che a me mi ha sconvolto.
0: Ecco qua.
1: Hai paura? Innanzitutto arrivacce a 100 anni.
0: Beh, sicuramente sì. Beh, sì. Però bisogna farsi i propri cavoli per arrivarci.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Noi abbiamo già perso.
1: Però c'è una vicenda che è successa a Piacenza che ha creato della polemica.
0: Ah, ok. Bene.
1: Perché? Insomma, c'è una donna di 101 anni, sì, non è riuscita a intestarsi una linea telefonica perché il sistema del gestore non contempla utenti over 100.
0: Ma dai!
1: E il problema è che quando, dopo la dipartita del marito, questa donna ha detto: io mi devo intestare una linea telefonica, cioè cambio, tocca a me adesso.
0: Certo, certo.
1: È arrivata pur ora,
0: certo,
1: a 101 anni. E il gestore, lei voleva semplicemente aggiornare il contratto telefonico di casa a suo nome, ma il gestore ha bloccato la pratica per un limite informatico legato all'età.
0: Ma pensate, ragazzi.
1: E quindi va bene. Ho capito, ma se non hai parenti, qualcuno a cui intestarlo, che fa? C'ho 101,
0: c'ho 101 anni. Ma questa storia ha un lieto fine oppure non è finita così?
1: Per ora, perché ha un limite legale.
0: Ma non ha un parente, davvero? Non ha nessuno a cui
1: il problema è che voleva intestarselo lei.
0: Se sei
1: la nipote, ti devi accollare il contratto telefonico di tua nonna nel caso, capito?
0: Vabbè, ha ragione la signora, vabbè, sicuramente troveranno una soluzione.
1: Troviamo,
0: per fare in modo che
1: troviamo la sua soluzione.
0: Ma guarda te, uno dice: sono arrivato a 101 anni e neanche non posso più. Vabbè, peccato, peccato.
1: Cioè, ce l'ho messa.
0: Vedi che
1: tutto,
0: non bisogna arrivarci, non bisogna arrivarci.
1: No, no, non diciamolo. Anzi, salutiamo tutte le persone di una certa età che ci ascoltano, sì, e che sanno benissimo.
0: Allora, se avete più di 100 anni, iscriveteci, fateci sapere da dove ci state ascoltando, se un RSA, se
1: ma dai, ma anche se hanno per esempio nonne, nonni, bisnonne,
0: come no, ma in realtà non è vero, no, ultimamente io ho di casi di persone 100, 105, 106, ne
1: anche
0: leggevo settimana scorsa, ma che scherzi, meglio di noi sicuramente, no, tra l'altro io sto cercando di insomma rinvigorirmi un po',
1: sì, combattere detto, l'invecchiamento.
0: Io vi dico, ragazzi, che questa mattina alle 5:50 ero sveglia,
1: è andata
0: per
1: fare
0: un po' di commissioni e poi sono andata anche a correre.
1: È andata anche, lo diciamo così, la salutiamo. A proposito di nonne, è andata anche dalla nonna.
0: Ah certo, ho fatto i capelli a nonna questa mattina, certo. No, ma perché io sono scarsissima, lo dico. Ci vuole però tanto impegno per essere scarsi.
1: E quindi forse è più complicato.
0: Ce la sto mettendo tutta, davvero. Vabbè, dai, speriamo di arrivarci. Non
1: 3930 119 119, non diciamo a 101, a me un'ottantina andrebbe bene in lucidità.
0: Vabbè, beh, 80, però, 80 però sono i nuovi 60, cioè, sì, 80 sono giovani. No, io ben 95 superati, dai. Se c'è qualcuno all'ascolto con più di 95 anni, fateci sapere.
1: Oggi va così, oggi
0: va
1: così.
0: Ma è uguale, ma che ci frega?
1: Fatecelo
0: dai
1: sapere. Vi lascio in compagnia di Leonora Scagliola per le prossime 4 ore. Con me ci sentiamo lunedì in pausa pranzo.
0: Carola.
1: Ciao belli.
0: Ciao
1: Carola.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Rischio processo per due insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri di Centocelle hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle due insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione di disciplina e danni di un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico. In più circostanze avrebbero fatto ricorso ad urla, rimproveri, strattoni e percosse. Secondo l'accusa, non avrebbero utilizzato gli strumenti a disposizione per comunicare con il bambino. Roma e Lazio accelerano entrambe sulla realizzazione degli stadi di proprietà. Giovedì 28 parte infatti ufficialmente la conferenza dei servizi preliminare sul progetto della Lazio per lo stadio Flaminio. 39 enti chiamati a valutare la fattibilità tecnica e i vincoli architettonici, le delibere. Sul tavolo un dossier da oltre 500 pagine depositato dal presidente e senatore di Forza Italia Claudio Lotito in Campidoglio. Sono 438 i milioni di investimento. E anche in casa Roma prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio di Pietralata. La giunta capitolina ha approvato oggi lo schema di convenzione tra il commissario straordinario del governo per gli stadi, ingegner Massimo Sessa, la regione Lazio e Roma Capitale. E noi restiamo proprio al calcio con l'ultima di Serie A. Le sfide di oggi saranno Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Le sfide di domani saranno invece Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18, Cremonese-Como, Hellas-Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari-Torino-Juventus alle 20:45. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 ed un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Non abbiamo neanche iniziato, io ho già il fiatone. Ciao a tutti di nuovo, ciao a tutte da Eleonora Scaiola, bentornati. Se eravate già con noi tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, saluto subito i tanti amici che sono già all'ascolto, tipo Rita, tipo Daniele Taxi Driver. Ciao Belloni, iniziamo subito con un brano di fine anni 90, c'è Alexia con Number One.
6: Rhythmic History 96.

pomeriggio del weekend insieme su Dimensione Suono Roma, mezza giornata è già alle nostre spalle, per dirlo in un modo elegante. Un traffico pazzesco, quindi mi sorge spontaneo chiedere a voi amici all'ascolto di condividere con noi i piani di oggi. Dove siete in questo preciso istante? Come renderete questa giornata indimenticabile? Soprattutto con chi la trascorrerete? Amici, fidanzati, famiglia? Noi ficchiamo un po' il nasino, il nasone in realtà per quanto mi riguarda, nelle vostre attività. Il numero per chiacchierare lo conoscete a memoria, lo ripeto per i nuovi atterrati nel ritmo della capitale: 393 0 119 119. Nel frattempo la colonna sonora della vostra giornata è sempre qui tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. C'è Luis Capaldi, il remix di Someone You Loved.

0: ci tengo a salutarle tutte. Tra poco mandiamo in onda tutti i vostri vocali. Subito però abbiamo degli auguri da fare, perché mamma Silvia scrive che è in direzione festa di compleanno della mia principessa 7 anni, Vittoria. E beh, allora anche la family, tutta la family di Dimensione Sonora Roma ti fa tantissimi auguri, Vitto. So che ci ascolti sempre, allora passa un super compleanno, divertiti tanto, poi stasera ci racconti com'è andata. Allora, tra poco in onda anche Lara, che ci ha fatto molto ridere. Prima però 4 hit senza pausa.
1: For you. Le hit più ritmate.

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco. Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
2: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ebbene sì, li abbiamo chiamate, ragazzi, sono pronte ad entrare in studio. Ma chi? Di chi stiamo parlando? Oh yes, delle 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Just Ajax, Silent John. Si chiama Turn the Lights Off.

0: Monica.
1: Sono Lara e ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Non ho ancora mangiato.
2: No.
3: Che genitori sciagurati. Ciao ragazzi.
2: Ciao tesoro.
3: Grazie per la vostra musica meravigliosa.
2: Laretta, non ti preoccupare se ti consola neanch'io, ma stasera mangiamo per DOS.
4: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma. La barzelletta di Geppo.
5: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
6: Oddio, che è successo?
5: Se sposano.
7: La notte dei gladiatori.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
8: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
15: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Capitale, questo brano anche ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Anche quest'anno, con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, la Regione Lazio interviene per migliorare le condizioni di lavoro di alcune categorie. Il Presidente Rocca ha infatti firmato l'ordinanza con la quale fino al 15 settembre sarà vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16, con efficacia immediata sull'intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, floro vivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne. Si chiude con la conferma definitiva delle condanne la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti Giuseppe Costantino, all'epoca maresciallo dei carabinieri in servizio al nucleo ispettorato del lavoro, e Andrea Paliani, ex sindacalista del SICEL, accusati di aver esercitato pressioni nei confronti del gruppo INI e della famiglia Faroni al fine di ottenere cospicui vantaggi economici. I due hanno costruito a tavolino pesanti accuse totalmente infondate di distrazione dei fondi aziendali al fine di ottenere dei contributi pubblici. Metro A di Roma ferma per tutta la giornata di oggi. La chiusura è scattata dalle 21 di venerdì. Il servizio della linea rossa della capitale si ferma una giornata intera per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. La linea interrotta verrà sostituita da due linee autobus. Lo sport con l'atletica. Mattia Furlani si è infortunato alla gamba al lato posteriore della coscia destra in Cina. L'entità dell'infortunio sarà valutata nelle prossime ore, soprattutto in vista del Golden Gala del 4 giugno all'Olimpico di Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 30 secondi alle 15.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Oh bene, molto molto bene insieme nel ritmo della capitale fino alle 18 su Dimensione Suono Roma. Bentornati se eravate già con me, benvenuti se invece siete appena atterrati su queste frequenze. Io sono Eleonora Scaiola. Ovviamente facciamo questo viaggio avanti e indietro nel tempo attraverso la musica. Ripartiamo proprio con 4 hit senza pausa. La prima è di metà anni 90.

0: Margherita su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È il momento di farti una domanda importantissima. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla davvero. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
4: Just the way you are.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano.

0: Le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
5: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259 via Tivoli.

0: Seagro.it.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, chicca.
2: Ciao chicca.
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suonoroma.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia.

0: energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: Outlet.com.
1: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: messaggi al 3930 119 119, tutti i vocali. Beh, allora tra pochissimo li mandiamo tutti in onda. Prima però è il momento di lasciare spazio alla novità musicale di quest'ora. È di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Abruzzo, come ho fatto male. Meno male che la voce meravigliosa era quella di Francesco Gabbani, Summer Funk, la canzone che ci accompagnerà tutta l'estate. Nel frattempo i vostri vocali al 393 0 119 119. Pronto?
1: Ciao Eleonora, come stai?
0: Bene, grazie. Ciao prof.
1: Ti sto ascoltando in questa giornata solata.
0: Bellissima.
1: Devo dire, ancora non sono pronta per l'estate.
0: No.
1: In tutti i sensi, anche perché da qualche giorno ho una lombalgia acuta che è veramente insostenibile.
0: Porca
1: Spero
0: miseria.
1: Di poter almeno fare una passeggiata oggi che c'è l'apertura semi gratuita dei musei per la notte dei musei.
0: È vero.
1: Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Grazie a lei prof, grazie anche delle chicche sempre artistiche. Mannaggia, speriamo bene con questa lombalgia. Detto questo, vediamo un po' chi c'è poi. Pronto?
2: Ciao Leonora, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Andreone da Sette Rive.
0: Ciao Andreone.
2: Direzione capitale, sto tornando da Treviso. Sono andato a trovare i miei amici e ho riempito il portabagagli della macchina di casse di prosecco.
0: Ale.
2: È pieno ragazzi. Adesso si balla. Grazie della compagnia.
0: Grazie a te Andre. Senti, porta un prosecco pure alla prof Rosi, che magari gli passa un po' di lombalgia. C'è mica adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, una delle più belle.

0: Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale. Con questo brano andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Redazione con Valentino Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Notte di paura alla Romanina, un ordigno esplosivo è stato fatto detonare all'ingresso di un condominio in via Vincenzo Manzini, quartiere Romanina, periferia est di Roma. L'esplosione intorno alle 3.54 ha provocato ingenti danni alla struttura dell'edificio e ha svegliato i residenti della zona senza causare per fortuna dei feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la bomba era stata collocata nei pressi del cancello pedonale d'ingresso dello stabile. A rischio processo due insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri di Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle due maestre, una delle quali di sostegno, accusata in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico. A distanza di due settimane dalla visita pastorale a Pompei e a Napoli per il primo anniversario del suo pontificato, Papa Leone è tornato in Campania, una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza, ha detto il pontefice. La destinazione è Acerra, città simbolo della cosiddetta Terra dei Fuochi, area tra le province di Napoli e Caserta flagellata dal fenomeno dello sversamento e dei roghi di rifiuti tossici. Con il calcio andiamo in casa Roma, Gasperini, vogliamo raggiungere un traguardo che in certi momenti non pensavamo fosse possibile. Domani abbiamo davanti un traguardo importante, dipende solo da noi. Così l'allenatore della Roma alla vigilia della trasferta a Verona nell'ultimo impegno di campionato che potrebbe valere ai giallorossi il pass per la Champions League. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Le 16 in punto.
10: Rhythmic History.
11: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Quanto mi piace quando siamo così precisi e puntuali. Ciao Ele, direzione Santa Marinella, ce lo scrive Flavio al 393 019 119. Io vi mando

Buon pomeriggio a te tesoro, in bocca al lupo per la partita, facci sapere come va. Allora amici e amiche, giornatona piena di cose da fare per tanti di voi, me lo state raccontando al 393 0 119 119. Sappiate che ovunque voi siate, soprattutto qualunque cosa state facendo in questo momento, la musica di Dimensione Suona Roma ed io, Eleonora Scaiola, siamo sempre con voi, non solo per allietare le giornate

ritmate, ma anche per premiare la vostra fedeltà, la maglia delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Infatti, a sorpresa, durante quest'ora giocheremo con I Love Roma e come sempre ci sarà uno o una di voi che giocando con noi vincerà il nostro ambito zainetto brandizzato. Quindi smartphone in allerta, adesso ci sono David Guetta, adesso con

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Non ci credo, non ci credo.
12: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
11: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: 7 anni insieme.
13: A chi?
14: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
15: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
16: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a Riccia,

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com. Let the vibration take you down.

0: te hai già deciso a chi donare il 5 per 1000, prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla davvero ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
3: Sì.
2: E per paura del traffico sono già arrivato.
3: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
4: Esatto, ti diamo un consiglio come affrontare il primo giorno di lavoro.
3: Allora, entra, saluta tutti.
4: Entra,
3: buongiorno.
4: Salve, io sono quello nuovo, eh.
3: Okay.
4: Poi dov'è il direttore?
3: Dov'è il direttore?
4: Quella stanza, dov'è? Là, Bussi.
3: Bussi. Salve,
4: salve, salve, salve. Lei è il direttore, sì.
3: Sì, sì.
4: Senta, ma quando vado in ferie?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.

0: Valmontoneoutlet.com.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
1: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
1: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
1: Gruppo Autoequip.it.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Siamo pronti a giocare, amici ed amiche, con I Love Roma. In palio, come sempre, c'è il nostro fantastico, bellissimo zainetto brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene appunto alla question, alla domanda, al 393 0 119 119. Questo è il numero, mi raccomando, se vedete un numero sconosciuto che vi sta chiamando dopo aver risposto, non vi preoccupate, non è un centralino, sono io che vi annuncio la vittoria. Vado con la domanda. Quale imponente monumento di Roma è soprannominato ironicamente dai romani la macchina da scrivere o la torta nuziale? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero uno, il Pantheon. Risposta numero due, Palazzo Venezia. Risposta numero tre, l'altare della patria. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto brandizzato. Quale imponente monumento di Roma è soprannominato ironicamente dai romani la macchina da scrivere o la torta nuziale? Risposta 1 il Pantheon, risposta 2 Palazzo Venezia, risposta 3 l'altare della patria. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I Love Roma. I Love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della

0: componente della sua struttura a terrazze, e il soprannome torta nuziale è legato invece al colore e insomma al design. Detto questo, sei stato il più veloce, quindi hai vinto lo zainetto di Dimensione Sonoro. Ma a chi vuoi dedicare questo ambito premio?
1: Mio fratello.
0: Che si chiama?
1: Daniel.
0: Daniel, allora anche noi mandiamo un grandissimo abbraccio a Daniel. Grazie a te, Maso, per aver giocato, e soprattutto buon weekend.
1: Grazie, buon weekend anche a te.
0: Grazie mille, ciao ragazzi. Come, come?
1: Anche a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Sempre, sempre, grazie, grazie davvero. Un abbraccione ragazzi, buona domenica. Sì, domenica, buon sabato, ciao.
2: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: fatti e curiosità da Roma. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
3: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Il presidente della Regione Lucca ha firmato l'ordinanza anticaldo con la quale fino al 15 settembre prossimo è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 con efficacia immediata sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai giorni in cui la mappa del rischio segnali un livello di rischio alto. Inizierà il 28 maggio la conferenza di servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento del Flaminio presentato dalla Lazio. Nella prima riunione plenaria il responsabile unico del progetto, insieme con i tecnici del club, illustrerà il progetto agli uffici competenti dell'amministrazione e degli enti preposti alla valutazione di fattibilità del progetto, compresa la possibilità di superare un meno i vincoli sussistenti sullo stadio. E prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La giunta capitolina ha approvato lo schema di convenzione tra il commissario straordinario del governo per gli stadi, l'ingegnere Massimo Sessa, la Regione Lazio e Roma Capitale. Domani e lunedì al voto per le amministrative 37 comuni del Lazio, 9 eventualmente interessati ai ballottaggi, avendo più di 15.000 abitanti, 7 in provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Calcio con l'ultima in Serie A, stasera Lazio-Pisa, domani Verona-Roma per la Champions. Siamo concentrati sul Bentegodi, poi faremo i bilanci. Taglia corto Gasperini. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. 17 ed un minuto.
5: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
3: Ragazzi, questo viaggio che facciamo avanti e indietro nel tempo attraverso la musica oggi è veramente volato, perché stiamo entrando, anzi siamo ufficialmente entrati nella quarta ed ultima ora insieme su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Nora Scaiola fino alle 18. Come possiamo iniziare al meglio l'ultima ora insieme? Beh, in un solo modo, con 4 hit senza pausa.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 99.

0: 17, questo vuol dire solo una cosa: qui bisogna incrociare le dita ed esprimere desideri. Se volete condividerli, poi potete farlo anche anonimamente, eh? Al 3930 119 119. Il mio, lo svelo subito, vorrei ascoltare, così un po' assaggiare, anzi, le novità musicali di questa settimana. Vai!
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, Francesco Gabbani, Summer Funk, Discover New Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: 7 anni insieme.
15: A chi?
14: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
15: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
16: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra te con tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corvi Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorvi.com.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale che mi cade un po' a fagiolo, grazie alla nostra programmazione, grazie Arturo Gege Arturi, perché erano le 17:17 quando gli ho chiesto di esprimere un desiderio, no? Quindi Lil Nas X dice: questo è quello che voglio. Sono arrivati copiosi i vostri messaggi, perché lo sappiamo che verbalizzare le proprie volontà aiuta a renderle concrete, il famoso manifesting, no? Quindi manifestare affinché tutto quello che desideriamo si avveri. Luca dice: continuare a vivere come sto facendo, con gioia. Bello, ci piace Luca. Poi Lorenzo: incontrare la persona che amo da una vita, che meraviglia. Chissà se si riferisce Lorenzo ad una persona che già conosce oppure che vorrebbe incontrare un giorno. Comunque, in tutti e due i casi noi te lo auguriamo con tutto il cuore, Lori. E regola in generale che vale per tutti: inutile sbattersi troppo, questo lo dico in francese. Quello che è destinato a noi lo sappiamo, prima o poi arriva. Quello che invece no, e va bene così. L'importante è vivere però con gratitudine e con tanto, tanto, tantissimo amore.

0: capitale. Grazie Arturo Gecherturi per queste perle che riporti in auge. Domandona, hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porta dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Beh, segnati questo nome: ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
4: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
5: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su Autoroyal.

0: Vita. Abbiamo Mace che decide di collaborare con due voci iconiche della scena italiana, diverse ma sorprendentemente complementari. Salmo e Colapesce per la prima volta insieme in un brano davvero ipnotico. Richiami di Frentaccia, ascoltiamo adesso Cattive Abitudini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: La guardia, consueto, quello del weekend. Saluto Gianmarco, intanto
1: salutiamo
0: dalla Garbatella.
1: Tanti Gianmarco, amici. Sì, sempre a 393 0119 119. Abbiamo detto che avremmo parlato di una pioggia di petali rossi, perché domani è la domenica di Pentecoste, caro mio Daniele Greco.
0: Cos'è la domenica di Pentecoste? Scaiola.
1: La cosa bella, sì. No, la cosa che abbiamo veramente, la cosa bella è che domani si può assistere alla spettacolare pioggia di petali di rose rosse durante la Santa Messa delle 10:30.
0: Sì.
1: Per chiunque voglia partecipare si consiglia ovviamente di arrivare in anticipo, indicativamente intorno alle 9, perché l'ingresso è libero, però è limitato alla capienza della basilica, quindi mi raccomando. Io penso di andare perché mi piace l'idea, non l'ho mai visto.
0: Molto bello, molto suggestivo, perché migliaia di petali di rose rosse, chiaramente rosse, vengono fatti cadere dall'alto dell'oculus, che sarebbe l'occhio della cupola, quindi
1: il foro
0: fedeli, esatto, posso godere di questa meraviglia.
1: Ci andrai? Ci andiamo insieme.

0: adesso abbiamo Bangaranga nella testa.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, non ha fatto altro che farmela ascoltare, bellissima, perché mi mette un po' di ansietta, mi mette un po' di paura, però complimenti alla vittoria dell'Eurovisione. Bangarangara. Va bene, io vado, torno tonight da mezzanotte alle 3, le prossime 4 ore con Daniele Greco.
0: Ciao!

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Andiamo in redazione e sentiamo le ultimissime dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Il cadavere di un ragazzo di colore di circa 30 anni trovato stamane sul bagnasciuga dello stabilimento balneare Gambrinus sul lungomare Vespucci a Ostia. Il corpo, privo di segni di violenza, è stato affidato al medico necroscopo e portato al policlinico di Tor Vergata. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratta di una morte per malore o per affogamento. Con i volti coperti e la pistola in pugno hanno fatto irruzione nella gioielleria Blue Spirit all'interno del centro commerciale Casalbertone pochi minuti dopo l'apertura. Mentre uno minacciava le dipendenti, il complice portava via i gioielli dal bancone e con la borsa colma di bracciali, orologi e altri preziosi. I due rapinatori sono fuggiti. È successo ieri mattina al Vaglio. Le telecamere della videosorveglianza del negozio e del centro commerciale, le due dipendenti già sentite dagli investigatori, non sono state ferite. Paura nella notte alla Romanina in via Manzini 103. Intorno alle 4 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Lo scoppio potrebbe essere stato provocato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. La deflagrazione ha provocato ingenti danni al cancello condominiale, alla struttura della soffitta e alle vetrate presenti sui pianerottoli delle scale dell'edificio. Coinvolta anche un'autovettura parcheggiata davanti all'ingresso, non ci sono feriti. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate stamattina. I finanzieri di Roma hanno individuato e rimosso dal mercato oltre 11.000 articoli di bigiotteria non conformi agli standard di sicurezza durante un intervento mirato presso un esercizio commerciale gestito da un extracomunitario nei pressi della stazione Termini. Bologna-Inter alle 18, Lazio-Pisa alle 20.45, due anticipi del sabato per l'ultima in Serie A che domani sancirà i verdetti relativi alla corsa Champions e alla salvezza. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Sono le 18.
5: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: E come diceva il maestro Gigi, 18 18 18. Buon pomeriggio, buon sabato 23 invece di maggio. Io sono Daniele Greco, 4 ore assieme ed è scoppiato così, boh, il caldo è arrivata l'estate. E arriva anche un bel disco dal passato, quello di Neja, Shock.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

0: matta io.
1: Dito nella piaga. Che fastidio, ma che fastidio le zanzare che sono arrivate, lo so. Dimensione Sono Roma, 18 e 8 minuti, Betito, ci siamo. Con me, fino a serata inoltrata come ogni weekend, il piacere è tutto mio, sono Daniele Greco, ciao. Ed è arrivata l'estate, tutta insieme, oggi punta di 33 mi dava, in macchina, ero in macchina 33, è arrivata, attenzione perché non è nulla oggi. All'inizio settimana arriveremo anche a toccare i 35, che a fine maggio insomma non è che sia proprio il massimo, dobbiamo prepararci, quello è il problema, è che non siamo ancora pronti psicologicamente. È arrivata l'estate, la senti, quando parte sta canzone io proprio penso all'estate. Summer. Sono certo sicuramente che molti oggi un giretto al mare se lo son fatti, quasi sicuramente, magari anche un bagnetto. Il nostro numero per essere dei nostri, chiaramente, come ogni weekend, aggiornateci amici, i vari spostamenti, dove siete stati di bello, dove andrete di bello questa serata, è sempre quello, 3930 119 119.

0: Runaway, Lady Gaga and Docci.
1: Buon pomeriggio.
0: A te, caro mio.
1: Era ora che veniva il cardio.
0: Ma sì, dai.
1: Sono 6 mesi che piove.
0: Dai, è vero, ma
1: no, tutti a lavorare, tutti al mare.
0: Buon lavoro. Al mare. Buon lavoro a te, amico mio, a tutti voi, ai lavoratori del weekend. For you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: 7 anni insieme.
12: A chi?
11: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
12: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
13: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
17: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
18: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
19: Non ci credo. Non ci credo.
20: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
19: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
21: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco. La tua scelta quotidiana.
22: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
23: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
24: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
23: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
24: Anche a noleggio, tutto incluso.
23: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
24: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
23: Valentinoautomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
25: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Il contesto si manterrà stabile anche nelle ore serali con cielo sereno e terso. E nella giornata di domenica l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tanto sole sulla regione con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo anomalo con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Sulla capitale infatti si arriva arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Buon weekend su Dimensione Suono Roma. Ogni ora suonano 4 hit di fila. A questo momento legge in fede di dove e quando la nuova di Kungs è un viaggetto nel 97, ma subito c'è lei, Olivia Dean.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: All for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

questo è il momento per dire addio. È un po' qui la lacrimuccia scende, specialmente per chi le ha vissuti alla fine di un'era, probabilmente. Ma per fortuna ci hanno lasciato in eredità questo successo mondiale, che ancora cantiamo e balliamo, dal titolo Barbie Girl, la storia del ritmo delle 6:30, il viaggetto indietro nel tempo che fai con Dimensione Sono Roma.

0: Universe, Dimensione su Roma. Torniamo subito, stai qua.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai.

0: ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: L'energia della tua musica.
0: Pure Energy Music.
4: Dimensione, suono, Roma.

radiofoniche. Stavolta andiamo in Giappone, sollevante, perché sono stati venduti per più di 31.000 euro due meloni. Hai capito bene? Mica quelli che troviamo al supermercato, no, parliamo dei meloni Yubari, venduti ad un'asta nei mercati generali di Sapporo, in Giappone, e considerati praticamente il lusso della frutta da quelle parti. Sono rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa, meloni Yubari che sono molto apprezzati come dono di prestigio. Quindi, finiti all'asta, c'è stata un'asta e qualcuno l'ha comprati davvero. Pare un imprenditore che evidentemente quando va a fare la spesa non guarda il prezzo al chilo, quindi beato lui che se li può permettere, e adesso li metterà, non lo so, che cosa potrà mai fare? Se li magna o li mette dentro una teca? Ho questo dubbio, non lo so.

0: su Dimensioni Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensioni Suono Roma.
3: Oh, yeah.

italiana anni 90 che continua ad essere amatissima dal pubblico e molto attiva tra concerti live, TV e social. Parliamo di Alexia. Tanti gli eventi celebrativi in giro per l'Italia in questi mesi legati ai suoi grandi successi internazionali, tipo questo Ulala, anche Summer is Crazy, tantissimi altri brani che hanno segnato un'epoca nelle classifiche europee. Devo dire, mi è capitato di vedere alcuni video dei suoi ultimi concerti e la voce, oh, è sempre quella, è voce graffiante che l'ha resa super riconoscibile fin dagli esordi, quindi bello averla ritrovata e bello parlare anche un po' di quei personaggi che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno fatto davvero grande un intero periodo, diciamo, quello degli anni 90, degli anni 2000, la dance italiana, dai. Dimensione sono Roma, questa invece è una delle più forti del momento.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra. L'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi.

0: corsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Torniamo in redazione, arrivano le ultimissime dalla capitale centrale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Dal settembre 24 al febbraio 25 in più circostanze avrebbero fatto ricorso a urla, rimproveri, strattoni, lievi percosse e danni di un bimbo affetto da un disturbo dello spettro autistico, rischio processo per due insegnanti, una delle quali di sostegno di una scuola primaria della capitale. L'indagine dei carabinieri è avviata dopo la denuncia della madre del piccolo. Le due sono accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina. Tragedia ad Aragni, località Fucigno, dove i carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco di Fiuggi hanno rinvenuto il cadavere di un 77enne residente a Monte San Giovanni Campano, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari nel primo pomeriggio. L'uomo si era recato in un'area collinare per raccogliere asparagi quando sarebbe precipitato accidentalmente in un dirupo all'interno di una cava dismessa, compiendo un volo di 50 metri. Al via giovedì 28 la conferenza di servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio Flaminio presentato dalla Lazio. E prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La giunta capitolina ha approvato lo schema di convenzione tra il commissario straordinario del governo per gli stadi, l'ingegner Massimo Sessa, la regione Lazio e Roma Capitale. Per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, ancora per oggi il servizio della linea A della metro viene interrotto tutto il giorno e sostituito con due linee di bus MA1 Battistini Arco di Travertino ed MA2 Flaminio Anagnina. L'ultima corsa da Battistini e da Anagnina sarà all'1:30 di notte. Domani, domenica, servizio regolare. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono le 19 in punto.
3: Senza interruzioni.
1: Musica, musica, musica. Si riparte così il nostro pieno d'energia in questo sabato che profuma d'estate. 23 di maggio con Dani Greco qui su Dimensione Suono Roma. It's Weekend High. Saluto anche chi sta tornando dal mare. Tanti gli amici, Pachi e Massimo sono in macchina in questo momento di ritorno da Fregene. Buon viaggio. Noi ci mettiamo la giusta musica. Senti.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2005.

0: Bentornati a tutti amici da Daniele Greco, e ancora buon weekend, che sia di svago, di riposo, di lavoro. Ci siamo noi ad accompagnarvi con tutta la nostra musica ritmata con il ritmo della capitale.
1: Giuseppe, Davide.
0: Ciao Giuseppe.
1: E vado al mare.
0: Al mare.
1: Al mare. E vado al
0: adesso
1: mare.
0: Adesso vai al mare.
1: Mi raccomando, fateci compagnia.
0: E noi siamo
1: ciao
0: qui.
1: A tutti.
0: Siamo qui Giuseppe, ma vai al mare adesso, quindi fai l'ape in riva al mare col tramonto, che meraviglia.

0: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
0: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix. Just the way you are. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: DEM Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.

0: Ogni giorno il meglio.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Il contesto si manterrà stabile anche nelle ore serali, con cielo sereno e terso. E nella giornata di domenica, l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tanto sole sulla regione, con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo anomalo, con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Sulla capitale infatti si arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

Roma, il ritmo della capitale. Andiamo a Fiumicino perché arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda questo mega progetto del nuovo porto commerciale. Già se ne parlava anni fa. L'idea è questa, in questo momento, in questo preciso momento, quello di creare insomma un porto anche per le navi da crociera. Tra le idee, la realizzazione di una banchina lunga centinaia di metri che possa permettere l'attracco delle più grandi navi crocieristiche, un'occasione di crescita per il lungomare di Roma. E poi c'è il lato ambientale da non sottovalutare, amici, come il rischio di inquinamento, lo sappiamo, di traffico e di erosione costiera. Insomma, Fiumicino non guarda solo al porto classico, ma si pensa a puntare un po' di più per far sì che diventi un nodo importante anche per il turismo crocieristico nel Mediterraneo. Vedremo.

0: del ritmo su Dimensione Sonora. Ma Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma però accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Mi raccomando, fallo. Sapete di più su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: La domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: A Bufalotta.
3: La zona era quella.
2: C'era l'alieno, dice: dannamo, dice, che guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
10: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
11: Gruppo Autoequip.it.
12: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il

0: altro che Despacito, il ritmo aumenta, ma non troppo, in questa versione di David Guetta, che ha ripreso un gran bel disco dei primi 2000 di Milky, dal titolo Just the Way You Are. La sentiamo,
1: Dimensione Suono Roma.

connessione sono Roma, il ritmo della capitale e si sente il nostro ritmo. Devo salutare chi lavora, chi sta lavorando, tutti gli amici rider all'ascolto, buon lavoro. C'è anche Massi che ha il volume della radio altissimo. Alza

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Torniamo in redazione, ci sono le ultime dalla Capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. Il presidente della Regione Lucca ha firmato l'ordinanza anticaldo con la quale fino al 15 settembre è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 con efficacia immediata sull'intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dal lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave, nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale, della consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai giorni in cui la mappa del rischio segnali un livello di rischio alto. Sul tema della banda della Magliana, a mio avviso i nodi non sono ancora sciolti, ritengo non si possa invece escludere un ruolo di De Pedis e di qualche suo sodale come una sorta di agenzia che potrebbe avere avuto un ruolo nella vicenda. Così all'ADN Cronos Andrea De Priamo, che dopo l'elezione al vertice della Commissione Affari Costituzionali del Senato ha lasciato la presidenza della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori. De Priamo aggiunge: insistere sulla scuola Ludovica da Victoria, sulle amiche di Emanuela, sulle compagne di corso, sui suoi ultimi spostamenti avrebbe consentito di partire dalla ragazza che molto probabilmente le prospettò la vicenda Avon e arrivare ad unire i tasselli e a capire chi ha rapito Emanuela. Parla anche della pista di Londra costruita ad arte. Per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, ancora per oggi il servizio della linea della metro viene sostituito tutto il giorno con due linee di bus M1 Battistini Arcoli Travertino ed M2 Flaminio Anagnina. Domani servizio regolare. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
6: time it is? Le 20:02. Andiamo.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Grazie a Francesco Certo, alla redazione. Allora ripartiamo verso il sabato sera. Bello, bello, ci piace perché è anche un po' caldo, va bene. Siamo entrati tanto in un'altra ora. Sono Daniele Greco, questa è Dimensione Sonora Roma. E saluto Salvatore perché è il suo compleanno, 30 anni, e stasera offre per tutti. Olè! Dimensione Sonora Roma.
9: Rhythmic History 2002.

0: ciao a tutti. Samurai già il fresco di hit estiva che sentiremo prossimamente qui, nel ritmo della capitale, qui su Dimensione Solo. Ma e fidatevi di me, sarà un'ossessione per davvero. Ha tutto per diventare un tormentone di quest'estate. Che estate che è arrivata improvvisamente, già da oggi. Temperature, non so, ce ne siamo accorti, anomale per il periodo, e giornate molto calde che ci aspettano, che ci attendono. Quindi prepariamoci anche mentalmente. Ma invece a questo amico, senti, lo aspetta un evento importante.
1: Ciao a tutti, ciao. Sono Dario da Fiumicino.
0: Ciao Dario.
1: Io stasera non faccio nulla di che, sto con mia mamma, sono felice, contento.
0: Domani?
1: Però domani sono in zona speciale perché sarà il mio compleanno. Ciao a tutti.
0: Beh, allora lo devi vivere bene, bene con le persone giuste. E li faremo domani, gli auguri.

0: po' di attività fisica con la nostra musica, mi sembra anche giusto. Come Claudia, una sessione di Tapi Roulant casalingo. Mi piace, Tapi Roulant casalingo.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
6: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244, in via Salaria 1259 e via Tivoli 30. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta. Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con €4.900 di anticipo e €287 al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto €19.666. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
9: Non ci credo, non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli €4,99. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli €5,49.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Il contesto si manterrà stabile anche nelle ore serali, con cielo sereno e terso. E nella giornata di domenica, l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tanto sole sulla regione, con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo anomalo, con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Sulla capitale, infatti, si arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevimeteo.
5: Let's go to the music. Si riparte, momento for you, eccolo. 4 hit senza pausa, anche Calvin Harris e Rihanna, i The Colors, ma subito lei. Great.

0: questa canzone. Altrettanto bella la versione remix di Dimensione Sonora e Il Ritmo della Capitale. Mr. Non It All, lui è Teddy Swims. Quando sta arrivando, io la vedo, la intravedo, la classifica del sabato sera con tutto il sound del mondo dance. Non muoverti.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti, è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
10: Music. Your Energy Weekend.
11: Dimensione Suono Roma.

0: più forti del momento, le più trasmesse della radio negli ultimi 7 giorni. E allora lo scopriamo adesso con Lorenzo Palma. Eccolo qua, il nostro appuntamento Radio Dance Chart.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Radio Dance, Radio Dance Chart. A questo punto la dance in versione classifica e soprattutto le hit del momento che hanno avuto più passaggi radio. Vi dico già che non ci sono nuove entrate, ma a occhio si vede tutta la scena migliore splendere. A partire dalla 10, dove troviamo Kunz con Getaway.

un fitto calendario di DJ set per l'estate. Al momento non ci sono date in Italia, ma nei più grandi festival europei e internazionali, New York, Marsiglia, fra le prossime destinazioni. Va giù di un po' rata di settimana scorsa, sono i Papi di Topic con Becky G, e alla 8 invece al suo posto, quindi hanno fatto un'inversione, c'è If It's Not Love, un nuovo progetto nato da un messaggio su Instagram di Rita Ora a Zerbe, e devo dire che è venuta fuori anche una bella produzione, molto interessante. Alla 7 invece si stabilizza Save Me Tonight di Jennifer Lopez.

sua casa, la sua villa, mega villa Beverly Hills, diciamo che è una casa che comprende intanto 12 camere da letto, 24 bagni, quasi 50 milioni di dollari, però sono 3.530 metri quadri, garage per 12 auto, fra le altre cose. Non so se state valutando l'acquisto di una casa estiva, tanto alla 6 non si sposta Gord con Loco Loco e nemmeno i The Bows vanno da un'altra parte, rimangono lì a metà classifica con Magnetic. Stabilità anche alla 4 per Another con 54 Ultra e Talk to You.

arrivano dall'Olanda e sono un duo, gli Another, mentre 54 Ultra provengono dal New Jersey, suono di squadra, influenze super curate. Siamo fra le prime tre e proprio alla tre settimana scorsa entrava Madonna con Bring Your Lantern, ha rivelato la tracklist del Confession 2 del suo nuovo album in arrivo a luglio, e intanto è sempre lì alla tre. Quindi la nuova sfida è pronta per essere giocata fra Bob Sinclair settimana scorsa alla 2 con I Can Wait insieme a Kaisa, e Lady Gaga, regina della Radio Dance Chart ormai da qualche settimana con Ronnie il pezzo insieme a Doeci, colonna sonora del diavolo, Vete Prada in vetta alla classifica. Potrebbe essere cambiato qualcosa.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni al regolamento su anyplenitude.com.
2: Eccoci in redazione, ultimo aggiornamento di oggi con tutte le news dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Domani e lunedì al voto per le amministrative 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi, avendo più di 15.000 abitanti, e 7 in provincia di Roma: Albano, Laziale, Anguillara, Sabazia, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi nel Pontino, Civita Castellana nel Viterbese. Avvia giovedì 28 maggio la conferenza dei servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento del Flaminio presentato dalla Lazio. Nella prima riunione plenaria, il responsabile unico del progetto, insieme con i tecnici del club, illustrerà il progetto agli uffici competenti dell'amministrazione e degli enti preposti alla valutazione di fattibilità del progetto, compresa la possibilità di superare o meno i vincoli sussistenti sullo stadio. E prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma Pietralata. La Giunta Capitolina ha approvato oggi lo schema di convenzione tra il commissario straordinario del governo per gli stadi, l'ingegnere Sessa, la Regione Lazio e Roma Capitale. Inaugurata allo stadio Fiorentini della Rustica, a Roma, il campo della Mundial Football Club, la 28ª edizione di Mundialido, lo storico torneo di calcio dilettantistico per l'integrazione e multiculturalità organizzato da Club Italia e ASI, che terminerà il 28 giugno. La manifestazione, con 24 squadre partecipanti dall'Argentina al Sudan, dall'Ucraina al Madagascar, vedrà coinvolte le comunità straniere residenti in Italia che andranno a caccia del titolo vinto lo scorso anno dalla Colombia. Siamo al calcio, ultima in Serie A sabato di anticipi, in corso a Lazio-Pisa. Domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. La Roma, in corsa per la Champions, giocherà a Verona. Gasperini dice: dipende solo da noi, poi tracceremo i bilanci. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
2: Siamo arrivati alle 21:02.

0: hai con me anche per la prossima ora, un'ora bella, ricca di musica, che apriamo appunto con una For For You al bacio, perfetta direi per il tuo sabato sera, perfetta per ballare, che parte così, con questa bombetta, quella degli Rhythmix.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmix History 2005.

giornata molto estiva, quasi come fossimo a fine giugno, dai. Di quelle per cui dici, oh, usciamo, facciamo qualcosa perché a casa fa troppo caldo. Sono sicuro, insomma, che tra i piani serata dei nostri amici ci sia proprio questo. Buona serata da Daniele Greco. Noi invece abbiamo un altro piano serata da raccontare, da farvi vivere. Qual è? Quello in cui si gioca I Love Roma, il nostro gioco ufficiale che arriva, questo è poco ma sicuro, ma come sempre arriva a sorpresa, quando meno te lo aspetti arriverà entro le ore 22. E quindi fammi ricordare anche il nostro numero, quello che serve per giocare magari per i nuovi arrivati, 3930 119 119, da usare anche per raccontarci dove stai andando in questo sabato sera.

0: pinguini tattici nucleari su Dimensione Sono Roma. Saluto anche Arianne e Andrea da Cerveteri, a lungo mare di Cerveteri, che bello. E che ci scrivono che stanno andando a fare una passeggiata a Civitavecchia, da quelle parti, lì vicino, dai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244, in via Salaria 1259 e via Tivoli 30. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 €.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6.500 e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: love Roma. I love Roma.
1: Gioco, partita, no. Gioco, partita, incontro, un'altra cosa. Sono rimasto ancora ai internazionali, che vuoi fare questa settimana? Si gioca invece il nostro gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma per vincere lo zaino. Dai, gioca con me, ultimo appuntamento, ultimo momento anche per vincere, ultima opportunità di oggi per vincere il nostro zaino. Domandina interessante per quanto riguarda le strade della capitale, vediamo se la sai questa, è molto semplice, vogliamo sapere quante sono le strade che partono dalla capitale che riprendono il tracciato delle storiche vie consolari dell'antica Roma, strade statali, attenzione, dobbiamo sapere proprio il numero. Sono 4 o sono 7? Conta bene, fai mente locale e scrivimi il numero esatto delle strade statali che partono da Roma. Facile, molto facile, facile. 3930 119 119. Adesso vince il più veloce. Quante sono le strade statali che partono da Roma e arrivano lontano, lontano, anche fuori dall'Italia? Sono 4 o sono 7?
0: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

facendo la conta, l'appello delle strade. Magari qualcuno è lì in quelle strade. Dimensione sono Roma. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerco qualcosa anche di concreto. E la risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un

0: Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risvogliare, MR è un vero affare.
2: Dimensione Suono Roma.

arriva un bel disco elegante con la voce di Jazzy, questa artista giovanissima che arriva da Dublino, che Calvin Harris ha voluto in questo singolo, in questo disco, dicevo, molto bello, a me piace tanto, si chiama Satisfied.

attenzione, sono Roma, 9 minuti alle 22, ci siamo quasi amici, sta volgendo al termine, ahimè, la nostra diretta si è, ma non il nostro sabato sera, non finisce qua, no, perché tra poco un altro viaggione con le hit che hanno fatto la storia del ritmo, un'ora tra le 22 e le 23 la sera e invece la mattina all'alba dalle 5 alle 6 con Lorenzo Palma che è già arrivato, è già qui vicino, lo sento muoversi. Senti invece qua cosa c'è nel menù stasera. Bella questa. Poi cos'altro? Ancora. From disco to disco, bella.

lì fuori. Siamo arrivati al termine di queste 4 ore passate insieme alla grande. Grazie per esserci stato, con questa hit Somber, solo su 12. E rimani con noi su Dimensione Suono Roma, stiamo per viaggiare. E poi dalle 23, non l'ho ricordato prima, c'è Arturo Jaghe Arturi in console, ci farà ballare lui con Special Party Weekend. Io sono Daniele Greco, befitos a todos, passate alla grandissima e benissimo questa notte, ci sentiamo domani dalle 18.

0: un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salute.it.

0: Lazio.it è una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
0: Rhythmic History Extended Version.
3: Il viaggio della sera di dimensione solo Roma anche nel weekend dopo Daniele Greco con Rhythmic History Extended Version. Sono Lorenzo Palma, prima vi ha gesto un po' così nostalgico e poi la dance del momento con i mixati del weekend. Partiamo con Coro, featuring Talisa, un pezzo di Patti Smith e vi riferisco a Because the Night.

0: nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Golden Gala Piatromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Piatromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting club.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: I'm in Love del pezzo di Safeway che sentiamo nella sera di Dimensione Sono Roma, non in una sera qualunque ma quella del sabato, che ci permette insomma di prepararci un po' anche al club. In arrivo anche Whirlpool Production con From Disco to Disco, non a caso di sabato, ma anche Under

0: extended versions.
1: Anche nella dance ci possono essere dei testi molto romantici, come nel pezzo di Everything But The Girl Missing and I Miss You Like The Desert Miss The Rain, quindi mi manchi come al deserto manca l'acqua, una frase molto importante, la risentiremo fra poco. Ripartiamo da Kim Lucas, remix di Eiffel 65, All I Really Want.

0: simpatia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
1: Che Erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family,
3: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: I Want Your Soul è un pezzo del 2007, ma che sta viaggiando ancora moltissimo nei club e lo si suona, perché ogni tanto grazie ai social ritornano fuori delle hit. I'm Every Woman, canzone di Chaka Khan, recuperata da Whitney Houston per la colonna sonora di un film che è interpretato dal protagonista, quindi The Bodyguard, era il 1993, subito Underworld.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Gianni Coletti, quindi un po' di jazz gospel house da sentire fra poco. Saxo 2004 per Laurent Wolfe. Apriamo con un pezzo del 1997, la voce raffinata di Toni Braxton, che ha avuto una vita anche piuttosto intensa, complicata anche dal punto di vista economico. La versione remix è di un pezzo che usciva proprio in quell'anno.

0: Zanotte mette musica, seleziona le hit di Special Party che già ha anticipato durante la programmazione settimanale per mixarle e creare la giusta festa. Una sequenza nuova, pronta per essere ascoltata e ballata. Anima e quindi Joji con Beautiful, Matteo Milleri che è un bravo DJ italiano, insomma quel 50% del progetto Tale of Us, parliamo proprio di scena elettronica internazionale. Anche Franco Moeraghi, lo ricorderete, sul pezzo era del 1996, Feel My Body, con Nausicaa, e quindi sentiremo una versione remix molto molto club. Anche The Bausa con Magnetic, Alok e Khalid aprono invece con Diving To Me, proprio di un pezzo meraviglioso, quindi una superstar della dance mondiale come Alok si unisce a un cantautore multiplatino e soprattutto nominato ai Grammy che è Khalid, per questa hit che mi piace molto. E anche quando Khalid ha sentito il pezzo, ha detto, quando insomma l'ho ascoltata per la prima volta, mi è piaciuta subito, ho capito che avremmo fatto qualcosa insieme di speciale, perché parla di solitudine, di desiderio, di qualcosa di vero e di chiedere a qualcuno di restare. Avere Khalid poi in questo disco per Alok lo rende ancora più speciale, perché la sua voce è effettivamente come dire, è molto convincente. Apriamo la sequenza del sabato proprio così.
1: Special Party,
2: le più ritmate del momento su Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: 7 anni insieme.
3: A chi?
4: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000€.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
6: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare.
7: Special Party.
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: smate del momento. Special Party.
1: Special Party, dimensione suono Roma.
2: You make me feel alive again.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Valentino Automobili.it.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su...

Arturo, Jake e Arturi. Abbiamo separato un po' di hit di Special Party durante Special Party Top 3. Durante la settimana ci siamo fatti un'idea. Siamo pronti per rivivere la festa anche settimana prossima. Comunque trovate tutto in podcast sull'app e sul sito.

0: Attenzione, attenzione!
1: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
2: Per ragazzi con e senza disabilità.
3: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
4: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
5: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
6: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
7: Per info www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
10: Your Energy Music.
9: Dimensione Suono Roma. Energy.

0: insieme Eleonora Scaiola fino alle 3 con te su Dimensione Suono Roma. Come sempre, ormai lo sapete, quando inizia il nostro viaggio notturno avanti e indietro nel tempo, riparte sempre da un anno lontano, era il 2000, gli EDC per la prima volta con Around the World.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: tempo per ripescare una perla, un inno dance degli anni 90, precisamente del 95, Billy Ray Martin con Your Loving Arms.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Inizia la nostra seconda ora insieme di notte in questo viaggio che ci porta avanti e indietro nel tempo su Dimensione Suono Roma, con te fino alle 3, sempre io, Eleonora Scaiola, e come sempre ripartiamo da un anno lontano, il 99, con Gigi Doug, Another Way.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ed è a giro di boa per noi, siamo esattamente a metà delle nostre tre ore notturne su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È già arrivato il momento di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, ripescato dal passato, dal 1994. Ci sono Ice MC con Alexia, Think About The Way.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

È la notte della capitale, i saluti che arrivano al 393 0119 119. Una notte di grande festa per tanti di voi, me lo state raccontando, me lo state anche facendo vedere con le foto. Nel frattempo la musica la metto io, Harvey.

0: History.
1: Alziamo per l'ultima volta la sera cinesca dello studio 1 di Dimensione Sono Roma, perché diamo ufficialmente il via alla terza ora insieme con te, Eleonora Scaiola, sempre. E soprattutto iniziamo con un brano del passato. Questo arriva dal 99, Prezioso e Marvin, Tell Me Why.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.